0: Di Carl Philipp Emanuel Bach abbiamo ascoltato la sonata in La minore per flauto e basso continuo. Accademia Ottoboni, Manuel.
1: Ennio Morricone, Raghe in frantumi, per pianoforte. Gilda Buttà, pianoforte.

0: Di Ennio Morricone abbiamo ascoltato Raghi in frantumi per pianoforte, Gilda Buttà pianoforte.
1: Marco Uccellini, Sinfonia seconda violino solo, Ensemble Aurora. Enrico Gatti violino, Hendrik Etterbrugge violoncello, Mara Galassi arpa, Guido Morini clavicembalo.

0: Di Marco Uccellini avete ascoltato Sinfonia Seconda, violino solo, Ensemble Aurora, Enrico Gatti violino, Hendrik Etterbrugge violoncello, Mara Galassi arpa, Guido Morini clavicembalo.
1: Louis Moreau Gottschalk, Orfa, grande polca per pianoforte a quattro mani, opera 71. Alan Marx e Nerin Barrett, pianoforte.

0: di Louis Moreau Gottschalk. Avete ascoltato Orfa, grande polca per pianoforte a quattro mani, opera 71. Alan Marx e Nerin Barrett, pianoforte.
1: Rai Radio 3 Classica. Massimiliano Neri, sonata undicesima a 9. Musica fiata, Rolando Wilson, direttore.

0: Di Massimiliano Neri abbiamo ascoltato la sonata undicesima a 9. Musica fiata, Rolando Wilson, direttore.
1: Pierre Max Dubois, quartetto per quattro flauti. Fête, vivo e leggero, passepied, allegretto, complainte, andantino, tambourin, allegro vivo. Complesso strumentale Tetraversi Flute Quartet. Gergely Itzes, Judith Pasolai, Evelyn Balog e Katalin Nadi, flauti.

0: Di Pierre-Max Dubois avete ascoltato Quartetto per quattro flauti, Complesso strumentale Tetraversi Flute Quartet, Gergely Itzes, Judith Pasolai, Evelyn Balog e Katalin Nadi, flauti.
1: Jeno Hubai, Carmen per violino e pianoforte, Valentina Nicolai, violino, e Manlio Pinto, pianoforte.

0: Di Jeno Hobai abbiamo ascoltato Carmen per violino e pianoforte. Valentina Nicolai, violino, e Manlio Pinto, pianoforte.
1: Georg Philipp Telemann, quartetto in sol maggiore per traversiere, oboe, violino e basso continuo, da Tafel Music prima. Largo, allegro, largo. Vivace, moderato, vivace. Grave, vivace. Ex Silvis antiqua musica, Luigi Lupo flauto traverso, Marco Cera oboe, Rossella Croce violino, Teresina Croce viola da gamba, Anna Fontana clavicembalo.

Di Georg Philipp Telemann abbiamo ascoltato il quartetto in sol maggiore per traversiere, oboe, violino e basso continuo da Tafel Music prima. Ex Silvis Antiqua Musica, Luigi Lupo, flauto traverso, Marco Cera, oboe, Rossella Croce, violino, Teresina Croce, viola da gamba, Anna Fontana, clavicembalo.

Johannes Brahms. Sonata numero 3 in re minore per violino e pianoforte, opera 108. Allegro, adagio, un poco presto e con sentimento, presto agitato. Maxim Vengerov, violino. Daniel Barenboim, pianoforte.

0: di Johannes Brahms abbiamo ascoltato la sonata numero 3 in re minore per violino e pianoforte, opera 108. Maxim Vengerov, violino. Daniel Barenboim, pianoforte.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, concerto numero 15 in si maggiore per pianoforte e orchestra, K450. Allegro, andante, allegro. Cadenze di Mozart. Claire Wangchi, pianoforte. Mozarteum Orchester Salzburg. Howard Griffiths, direzione.

0: di Wolfgang Amadeus Mozart. Abbiamo ascoltato il concerto numero 15 in si maggiore per pianoforte e orchestra, K450, cadenze di Mozart. Claire Wang-Chi, pianoforte. Mozarteum Orchester Salzburg. Howard Griffiths, direzione.
1: Felix Mendelssohn, quartetto numero 5 in mi bemolle maggiore per archi, opera 44, numero 3. Allegro vivace, scherzo assai leggero vivace, adagio non troppo, molto allegro con fuoco. Quartetto Van Quyck, Nicolas Van Quyck e Sylvain Favre-Boulle, violini, Emmanuel François, viola, Anthony Condot, violoncello.

0: Di Felix Mendelssohn abbiamo ascoltato il quartetto numero 5, Mi bemolle maggiore per archi, opera 44, numero 3. Quartetto Van Quyck, Nicolas Van Quyck e Sylvain Favre-Boulle, violini, Emmanuel François, viola, Anthony Condot, violoncello.
1: Arnold Schönberg, Verklärte Nacht, notte trasfigurata, sestetto per archi, opera 4. Sehr langsam, breiter, schwer betont, sehr breit und langsam, sehr ruhig. Quartetto d'archi La Salle, Walter Levin e Harry Meyer, violini, Peter Kamnitzer, viola, Lee Fisher, violoncello, con Donald McInnes, viola e Jonathan Pegues, violoncello.

Di Arnold Schönberg avete ascoltato Verklärte Nacht, Notte trasfigurata, Sestetto per archi, opera 4. Quartetto d'archi La Salle, Walter Levin e Harry Meyer, violini. Peter Kamnitzer, viola. Lee Fisher, violoncello. Con Donald McInnes, viola. E Jonathan Pegues, violoncello.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: Jean-Baptiste Lully. Exaudiat te Dominus. Ensemble, Les Épopées. Stéphane Fougé, direttore.

0: di Jean-Baptiste Lully abbiamo ascoltato Exaudiat te Dominus. Ensemble, les épopées. Stéphane Fougé, direttore.
1: John Cage, Atlas Eclipticalis per orchestra. Orchestra Chicago Symphony diretta da James Levine.

0: Di John Cage avete ascoltato Atlas Eclipticalis per orchestra. Orchestra Chicago Symphony diretta da James Levine.
1: Johann Sebastian Bach, Variazioni Goldberg, Bach Werke Verzeichnis 988, reinventate da Chad Kelly. Aria, Variazione prima, Variazione seconda, Variazione terza, canone all'unisono, Variazione quarta, Variazione quinta, Variazione sesta, canone alla seconda, Variazione settima, al tempo di giga, Variazione ottava, Variazione nona, canone alla terza, Variazione decima, fughetta, Variazione undicesima, Variazione dodicesima, canone alla quarta, Variazione tredicesima, Variazione quattordicesima, Variazione quindicesima, canone alla quinta in modo contrario, andante, Variazione sedicesima, ouverture, Variazione diciassettesima, Variazione diciottesima, canone alla sesta, Variazione diciannovesima, Variazione ventesima, Variazione ventunesima, canone alla settima, Variazione ventiduesima, alla breve, Variazione ventitreesima, Variazione ventiquattresima, canone all'ottava, Variazione venticinquesima, adagio, Variazione ventiseiesima, Variazione ventisettesima, canone alla nona, Variazione ventottesima, Variazione ventinovesima, Variazione trentesima, quod libet, aria da capo. Rachel Podger, violino. Ensemble Brecon Baroque, prima registrazione mondiale.

0: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Alle mesales dös domis de alle lora del notiziar la din in kemer qui de genu d'agost bun domis de aus dütschkan c'è na bun aldizion de casta che ardura di informazions attualite e approfondimans dan tarater cun kis argomans landes cora nüt locora bel plan a porta les protestes di insegnants jara inant tomada de peras sung sela in ir damis de gunes a fat me il mudamans del clima e sues conseguences sar argomans del notiziar moi baiung ince di mudamans all'intern la fisi del Trentin. Doi kines menüts d'attualité varenant cung un approfondiment sung l'inschut lamada Operazione Colomba, de cicara se trata a Visa, il meso de scorite la digna live in cue de boriada cun Cinzia Pistoia. In un all'attualité, l'andescora nun a nia chamo metuman, mobilizzagne il clerc al sarà ince por l'andescora che vain da facunt cun una serie de restrizions por cicero verda gites e attivites extrascolastiques. Chamo il questions d'avertes pro les tratatives de paiamant por maestros e maestri alla dod il grup de azion qualitätsmarke Bildung Südtirol. Alle nu fat vari inant, mo kis net leca nia chamo, por cal protestara insegnantes e insegnant innant. Moles protestes ne sarà nia in lungang fat, al sarà insegnant che organizzerà attivitäts datri jara innant cum la protesta. Por geniturs e scolari o casdi, desfaranzies da scora a scora o ince da insegnant a insegnant. Il Comune de Saint-Jean ci fa finanziamenti dalla provincia per come de i danz causata ai temporai de casiste. Valentina Redolfi con i details.
2: La provincia de Trent l'ha già dato 200.000 euro al Comune de Saint-Jean per i lurieres de prescia sul Ruf de Soalt e la Val del Violet. Il finanziamento serve per corrir la spese sabudes dal Comune per comeder i danze a via voltà su servizi faci da lega dal temporel di 2 di agost. I interventi per vete de netteri reserveres, fer su endo la paredes del Ruf e mettere a posto la bercia per mettere in sicurezza l'aria già c'è da itence da un'altra temporel a iunes de messel de quest'anno.
1: Una gran niora de polvere ha fatto impressione in irin charmis de attrat l'attenzione de Trutsch sung sella il stena tomada de peres plus avisa je por maisulus. Il video ha fatto la roda del web cagiste con il gran cialte la suta il tresindo fenomens de erosion yaldium.
2: A mo ence il sel al mola giù crepa, in gerdo a mesdin turista tot giù col fonin na roa che si è destaccata al crep dal sel a pontinsora plan de gralba del comune de Selva. Non l'è stat ferì, un po' la meta l'è venuta giù da un parei a pede a Viel da Mont. Ven ricordà che già del 2023 l'era venuto giù un toc de Saslenclo a pede e a mo a pede te chis ultimes è il fenomen dell'erosione e il tolite tutta la Dolomites. A pede che la roa è dai forci temporei, le a pontin ence la crepes che si è destaccata a caso del sudamento del permafrost che ten sulla crepes. L'an passale era venuto giù toc dalla croda Marcora sul Sorapis via in Ampez e ence cima Falkner sulla Dolomites de Brenta sulla Campiglio, che stan le venuto segnalate staccamenti sul pelmo più avvisa sul parei nord che la padì de più destaccamenti con gran nigoles de polver da vedere ence dalla utia città di Fiume. Ence dalla ciuita sulla Aglie che sti sta le venuto giù toc de parei ovest.
1: Imodun argument, la raccoglida dell'uat del Südtirol in Cajan metumang tan adora so che ciamo mai, cascica il consorz di vins del Südtirol lascia al savai. La ragion por la vendemia bunurida ne nia mal gran cialdun sa indi stemo in ce la insceda con temperatures valga mia cialdinas, so che arasta in char la qualite di vins e ciamo ridi e rivalute, ha dit il direttore del consorz Eduard Bernhardt. Dans che les premises informat bun, les picas dua e sanas e belles. E se le temperature cialdine stia fat bunga lua in Cajan, al scaldamento del clima conseguenze negative sunt truppes d'atres coses, d'antrater proi paui, su che Alexia Grossines reporta.
3: Ncioi pavai sunt la crisa del clima al dorden rescidas internazionales, la primis de casta sorte, publicedas nciasung la revista Nature, migrea i pavai de viars de rayons plua lauta, analisai gilunisies milicant mudamancet rayons de distribuzion de 1758 sortes de pavai de duci continents. Fat pea 68 espertes i esperce, idantar quis il biolog Elia Guariento de Eurac Research, da anni a monitorare i pavait sutirolit la ilpes. Il a osserva e fece evidant del schaudamant del clima nce pra i pavai. Plus orte si è per se spuste fort plus a lauta. In valgunas si è

0: per colonisé rajongs ou la colas noyet le passamo mai unides ou dudes d'antre castes, per exemple, le paval Apollo, que y uni ou duti ultimi anni au tazza su lacnes la samaya spita. Al dod l'an rescida, y el dant al duta l'aumant la temperatura sa gauge la migrations, mancio y evanc meteorologics extrems. Da l'autra perti l'uni osserva que la population de pavai y gita trucula que l'van zang nuz autra mantre el rayon, per exemple, con coltivazioni intensive o de rayons che fava nia de rayons tumes e da palucchi che gli unici su iei su.
1: Mudaman celt il comitè trentin la visi con un president nu ed anteria consiadus por il setur di atlec e il roveite Thomas Bonelli, jonde de genuain da Saint-Jean.
2: Mauro Bonvecchio è il presidente NEF della Fisi Trentina, le vignuli ta col 61,17% della stima, se il tole il post di Tiziano Mellarini che se assera su sia mandato. Bonvecchio guiderà il comitat per Caterin che ven, 58 anni, giornalista da Trent, te fascia le conosciuti intorno per sia le am col settore del sport. Le presente con sia firma de comunicazioni della Coppes del Mondo de Ski, della Garegeres de Corsa Samont e il gestes d'Ona Lingia de Venge Sportive sono dute alla provincia. La neva per fascia della nomina di Thomas Bonelli, zonde des nefein da Pozza. Si è pere le Loris Bonelli, fondador del Ski Club Fasan, fascia active e struttur nazionale. Le vignuletà ad es des che consiglier del settore di atlec con 851 stimes, son ric ad un maner fora Thomas e instadite dante al portoi di Aloc.
3: Da sempre, già da piccolo, e sempre fa del ski, diciamo che era crescita una delle mie più grandi passioni. Sono cresciuto con i ski e sempre fa gare, e Valcan fa però la salò per fare il maestro, adesso sono allenatore di ski.
2: Sention, quella che il se metto alla letta?
3: Diciamo, se mi metto insieme alle robe, da parte mia era la volontà di me mettere in balance cioè a livello provinciale, da parte di chi ho de fascia della zona, comunque serviva un rappresentante, e allora hai deciso di me candidare.
2: E sentiona adesso in ceculune che lei sia motivazione se sia regions?
3: Ma io diciamo, sempre vedo molto importante che è il mondo del ski, dei sport invernali per la nostra val, per la nostra provincia e vedo anche il paese, comunque il valore che il sport trasmette a noi specie, dunque ho deciso di me candidare per portare in avanti questo valore che ho, queste idee che ho.
2: Che paese può essere il paese in giovane che Thomas è in comitato di gente con grande esperienza?
3: Io sono stato lì come consigliere di atlec, quindi diciamo come prima roba, quindi portarmi in qualche che i bisogni di duce atlec. E do quindi a dire però che a Cadi e Sdi se si è un tre col prum con sei e mi sta dato in c'è altri due ruoli, quindi dire importanti, desche che di seguire il progetto speciale le ha la scuola e deduci progetti, diciamo che la scuola ha con la federazione per l'aiuto e per il didar, diciamo che le i studenti che fa sport. E l'altro progetto importante che seguirei insieme all'altro consigliere Romano Masè da Pinzolo è quel che riguarda l'omologazione delle piste per il ski alpino.
2: Per il rayon est del Trentin, con i te fasce e fiemma era rappresentante le in gran besenze, sebbene il settore da ski è la base di sport da d'inverno.
3: De sicuro il ski alpino è molto importante che da noi anche per gli eventi che l'estate in passé e che già sarà anche comunque che stanno, che è la Coppa del Mondo, però oltre al ski alpino qui non smentiare anche quel che è il paslon che duce altri ski che fa parte della Fisi.
2: In ultima giorno domanato, ma scocca il 60 erba d'agnà che sta in ceria e se l'aspettea.
3: Se l'aspettarla era mingo il senestre perché comunque sì, insomma, era tante persone, tante candidature, dunque in ce vincere l'elezione non era sorì, però adesso che sono ruaite e tante estro deve mettere a disposizione di portare le mie idee e il mio aiuto.
2: Cosita Thomas Bonelli da Pozza.
1: Ignun ad atras noeles d'attualità.
0: Sung la nord che te saura di spruchi l'unia binaria ost una persona che fava unida manche dan 35 anni, tre analisi DNA, e sung unic saura che il strata d'un giaun de Südtirol, covant lauta 22 anni, abinei ios bel unic dan 2 manch, ai 21 de giuni, sung la brand ioch spitze, da nescursionist che passava per caso, ten giarong alla binata ost de hos, ja sung la telan formal autoriteis, dan rescides, sung undes os, Osch, il uniora che il stratova de Osch na persona e tres l'analide des DNA e son unici saura son encaggio na persona che fava gita a piarsa tl 1991 belent lauta favun gica cri la persona unida a mancet la montes la nordchete ma zanza succes ilne saranie plumese unisaura cocl jaun ova perdu la vita ant lauta malvan schlutora responsabilitis de terza personas.
1: Rajungs de crisi a livello mondiale il nucope in lampa se tra i 150 aiutanci umanitars casci che le Nazioni Unite alla Shell Savai in occasione del Day Mondial dell'aiuto umanitario in che casdedes ricorda persone che se da fa contro la miseria, la fan e contro le conseguenze della vera. La striscia di Gaza è per il terzo anno indolator il post d'intervento più rigoroso a livello mondiale.
0: L'ambolta de Como proibasce de fournir con la roda trisel zanter de la città. Il motive a la proibizione d'antalut con il bujang de fitzig per la gent qua a pe, che se sent forplu de sturbeda in cem tu dan pericul da cae de la rodes. La proibizione vel sibe per la rodes, cance per la e-bikes. La decisione è unita tauta dall'ambolta Alessandro Rapinese, dove è stata unifrida dalla persona che ti è frida dos. Con una e-bike, ma le proteste si a livello politico che da per de più partici che da scominciativa di cittadini si da marcadanci la scominciativa di cittadini ha bel dito di vestir per organizzare una dimostrazione di protesta con la Rodes.
1: La sajunda di Steva bel plan a pitz plü tert cot d'atres localitès de la provincia de Balzang mat zain incet les valades ladines mangles, schwennudes de fin de sajung, plü avisa, dodumang vendres. Compreite a pri jarbassa pong spocina ai dejedot de setembr. Matemam plü tert cun les occasions de fin de sajung en a possibilité por aziendes dati presente offertes til dar moment a clients et il medem temp da falerc por les collections neues, a dit Markus Rabanzer, president de la categoria moda del HDS. Les altres localités del Sud Tirol, a les jovenudes de fin de sajun matumang ai sades de Massé e sa schlutge ai trades d'agost.
0: Al dort del barometer dell'economia della Camera de Commerce de Bulzang, il toccage in stato in 2026 da differenzia d'entre la situazione del commercio all'angrossa, che da mostrisse un andamento positif, con bella nuova azienda sun 10, che è contante con i davanies, il vassù i prieges de venduta, il crash in vestimenti stante a tutti i settori dell'arredamento e della machines. Dall'altra parte, il commercio al dettaglio che stante de più, se banca che gli 85% delle aziende che dichiarano di avere a sé paese l'aumento di costi, ban l'aura i supermercati, i grandi magazzini, in tanti stanti di più ambulanti, chi quanto online e la bottega del guanto. Per ci cadan fe con il commercio di auti, il minongas di frantes d'antre concessionaires e berstots, un terz di tlera di bong davanies, ma un sun cinc la manta davai perdu davanies, investimanch resta ferms. La Camera de Commerce e l'Associazione de Categoria fece appello alla politica de smendri la burocrazia e fe de plu per sostenir i pitli butteghieres.
1: E passung alle informazioni d'utile le manifestazioni.
2: Il Comune Generale de Fas ha pubblicato un concorso pubblico per incontrare dell'uriera a tempo indeterminato e a mezz'tempo 25 ore per un'assistenza sociale area 3 funzionari. La posizione dell'uriera è riservata ai volontari del servizio civile, a chi che ha un diploma di laurea in servizio civile, abilitazione, iscrizione all'albo e licenza per vedere l'auto. Per aver duci dettagli e manerite la domanda, gevel domaner alla documentazione appuntin al Comune Generale de Fas, email segreteria sniecola CGF. f.tn.it, telefono 0472-74500 o sul sito internet www.comungeneraldefasa.tn.it.
1: Ultima incontrata della linea Un libro, una montagna in cui con l'autore Marco Forni, scrittore del Liber Zeitgeist, l'appuntamento da mese l'assis la casa di congresso Urtigiai. Tla Ligia de Santa Cristina il dal di musica da Ciamana in Schnutte il concert della famiglia Plonor da Caspior, più avvisa dalles nu. Tres dalles nu motte fascia tai la musica da Vic Concert, la musica paiaia dal Center de Pais de Ciampedel e va giocina dalla stazione la Furnadoia tla località la Mada Ischia o la Calventini, il concert Konzert. In Schnötterin sind im Programm l'ultim appuntamento con il paese in festa a San Chachang. Dalles quattro domis de Olympische Marché al vende fora specialités gastronomiques. La corniche musicale se cruzia Ines e Sofia e Vicky Daniel da Sarel dal di de Jameson il Arton Duo. E al mancia c'è mono odlada les previsions del temps sein domis de pas l'val niura più spas amorar Roma in senza fazion con indoman jubia fece il temps ota al vende più danio e belle dangmis de Paul ni la pluia. Les temperatures d'antar 1,30 de gra les plus basses e d'antar 20-23 de gra les plus altes di paes la Ladinia. E dal notiziare cash beledut Stefan Piazzi Madenamang pro la tecnica pro il microfon ves saluda Jasmin Ferdic con laudanza d'un bel domis de.
4: Ladinia Live. Microfons da Vierge sono attualità e cultura.
5: Subito dal notiziar la Dinda, un bel saluto a tutte e a tutti, benvenuti alla Dinia Live da parte di Cinzia Pistoia che vi resona al microfono di Aaron Giroud, vinde dal Viere Cala Tecnica. Ai 22 e 23 di Ost, il corpo di PES Operazione Colomba porta ad Ante Fiem in fin di settimana ric di appuntamenti, col ziel di sostenere in sie prosette in Colombia. Te questa occasione venirà a averci un confronto su che vuol dire resonare di PES e di non violenza anche con di. Per certe che di più, dai dunque al benvenuto a nostra guesta di anche Nadia Cadrobi, operatora di PES. Buon domes di Nadia, di tel pai di essere qui con noi.
6: Buon domenica a Cinzia e buon domenica a tutte e a tutti che ne scouta.
5: Nadia, di che si cruce la visa Operazione Colomba?
6: Allora, Operazione Colomba è il corp non violento de PAS della comunità Papa Giovanni XXIII. La si cruzia de portar un'alternativa non violenta teles de conflit e teles o la che non ven tutela i derici umans delle persone o là che le persone le vif te una condizione moglie sinistra o perché che le vif sotto la minaccia di violenza o perché che magari le vif te in campo profughi o comunque te una situazione o là che bella ponte non ven rispettare i diritti umani.
5: Un di proset attives le il proset che è nom Operazione Colombia che sfinde settimana de che ha un dit ruote fiem quella una suda l'idea de porter dant che sta scomenza diva pede cesa.
6: Ma in realtà le stats soraldut merit della persona che vive da Kinesteng in Colombia che è una volontà diva di Operazione Colomba che la è le ha da ince al grop che sonarà tant sabe da che domenica e sta pissà ad indrezzar fin de settimana o la poter ragionare de passe de non violenza ma ince al zontarite a momento mingol più gustegol di zon e allora insomma zontare la musica e far così tan concerto la che te paranter potesse essere ince l'occasione de ragionarbe la pontin di Operazione Colomba e del progetto in Colombia.
5: Ecco, con l'unica gli appuntamenti che ne spetta Pontina, Pardace, Zian.
6: E, allora, in sabeda sarà da tra i cartali NEF, Techino de Pardace, dant una mezz'oretta o la che conton mingol che le operazioni Colomba che vuol dire essere parte del corpo mia violente de pass e do dalle nefe in carte sarà proprio il concert delle meccaniche celesti quintet che le in grop che omaggia Franco Battiato don calciante canzone de Franco Battiato in domenica invece le dutel di Asian del park de Villa Flora la senta della cooperativa Le Raiz o là che erano invece tutta una giornata dedicata alla PAS, dalle 11 sarà l'animazione col Grop Zoen del film, dopo da mesi e mezzo la Marena con Magna Diva tipica colombiana, De Grainche Ana Coga, che è il nome Juliana, che la viene a cucinare proprio il tipico di son della Colombia e dopo dalle cater saranno al momento di testimonianza della PAS, di non violenza e del corpo non violente di PAS, donca di Operazione Colomba e dalle 5 andò al concerto del Medemo Grop, le meccaniche celesti quintet.
5: Nadia, co funzioni il specific in corpo non violente di PES?
6: Ma allora, posso dire che non è una regola unica. Gandhi dice che l'importante è ricordare che la non violenza non è demo star passivamente o non agire violenza, ma è trovare una soluzione creativa, dove le muie di fantasia, dove le muie di impegno e in cemingol di frustrazione, di spesso, per portare in alta non violenza. Dunque non una regola, perché per essere in cieche quel che funziona da una mano non funziona da un'altra mano. Dunque ogni posto che noi zone a essere corp civile de pass, corp non violento de pass, noi la prima roba che fa zone l'escuto la gente e già domani a ic calche per essere il nostro contributo. Segur la roba che fa son di più le chela che chiamon scorta civile non armata, dunque noi che podono essere più tutele che presenza internazionale, perché ha un passaporto potente, che ne permette di proteggere noi, ma anche di proteggere le persone che accompagnano, che le rischia di essere che le viene fatta violenza o invece che le viene compade perché le ha scelto di resistere con violenza a varie forme di violenza. In Colombia, per esempio, che le proprio il prosetto di cui resona ronda più che sfin de settimana, le una comunità de pass che la decedu de se fondar de che comunità de pass contro la violenza soprattutto dei paramilitari. E noi siamo stati proprio chiamé proprio di che scorta a protezione, però che comunità de pass noi voleva una protezione armata, i voleva una protezione disarmata ed è un castello rue noi. E un'altra roba importantissima oltre a nostra presenza le che la de denunciare che succede. Dunque noi scrive un report che porto andant alle istituzioni internazionali, all'ONU, all'Unione Europea e ince nazionale perché Duc sappia che succede e perché che Duc si attive per poter ruare una risoluzione non violenta appunto del conflitto o di quelle forme di violenza che non le permetta alla gente di vivere.
5: Con tanto il pa importante resoner di certi argomenti anche con di soprattutto che anche magari se stenta a ruare più a pede alla problematica di post che vive vere se conflitti.
6: Le molto importante soprattutto perché di spesso noi non se ne ha da so niente è tanto che te non sa vita da ogni dì nostre scelte le influesse ence se noi non la vera tecciasa però ence de mo che decidono di comprare o la che decidono di tenirne soldi tantissime robe della nostra vita da ogni dì le influesse e le sponsorizza di son la vera perché è un mondo molto interconnesso e è un mondo là che ogni azione ha una conseguenza. Dunque è molto importante ragionare perché noi pisson che magari la vera la si da lunge e magari pisson ince di non poter far nia. Invece te no piccol le tantissime piccole azioni che podon portare in ant per essere parte del cambiamento, per essere parte di una cultura dei pass e non di vera, di schechela che purtroppo si sente e si senta mo di più da anche le scomenzate l'invasione su larga scala in Ucraina o dal 7 ottobre con quel che le succede a Gaza, insomma.
5: Dunque, Ponti, venerame tu l'accent sul discorso della non violenza e tenes mingol contà che questa la dipendenza da piccola azione che podon fare nos concretamente, no?
6: Ehi, ben sicur. Noi podon decider veramente di fare la differenza, podon se informar de cale che le per esempio le multinazionali che le dora si soldi e le investi soldi per esempio degli armamenti le banche le un sito che ten monitorate tutte le banche armate che le banche che per magari ne far guadagnare qualche di più di interesse però le investe degli armamenti e te la ricerca sugli armamenti e allora io dico sempre che se per aer noi un piccol magari un qualche soldo di più ogni mese cognon zira a far dal male se indirettamente a che ten outer post del mondo fos no pa la spesa er che il mingol de più e allora ecco c'è di essere sostenibili te che se fa te che se compra teco che se resona in ce e cerir de portare in ant una cultura de past seguro che sta è una roba che può non far duce, ecco, che non serf puntare de mezzesi dall'altra man del mondo.
5: Che ruolo ha la PA l'informazione da te in fora di questo contesto?
6: La un ruolo molto importante perché incedemo a passare fora sempre notizie che fa paura alla gente, aumenta il desiderio di protezione e noi purtroppo viviamo in una società o la che leon tantissimo la protezione e la sicurezza a più armi, più esercito di strada, eccetera. Invece se noi se l'informazione la ne didassa a dire che è un altro modo per rendere le sicure, che le magari incedemo i vivere di più, sicura insomma fosse una cultura de svaliva, usar fora che le situazioni positive bella pontino la che la sicurezza e la fas chi che i posti di vif, chi che i posti li rincura segur di bassa fos la senta ermingol manco paura o accerir la sicurezza te va al counter che non le armi per esempio.
5: Vote vos proseccia, Pontin, vive dei territori, no? Che il pacche se veit, anche se a loe, che noi non siamo buoni a vedere?
6: Ma se veit tantissima violenza, o ince se non se la veit, se la respira. E dison che la roba più sinistra le veder persone che a cui paron age voler bene, perché le persone con cui vivono ducidis, che le vittime di ingiustizie e che le vittime di ingiustizie gratuite, perché insomma veramente se domanda ma che gli ha da geva dagnar tel minacciare le persone o te ge tirar sas o age tirar giù la casa o hanno la saribec che vai a scuola, che ge vadagna? E veramente che sta domanda noi non siamo in de responer, che per vadagnare insomma la gente del agir la violenza, te la erna una mentalità violenta, la roba più se ne state se render conto che le dute queste ingiustizie e pertanto che te non spicco il noi cerion delle combatter si un pezzo e purtroppo le ingiustizie del mondo le muie se volesse fare incide più perché se sa che bella pontin che si abusi di potere che questa situazione assolutamente di disequilibrio anter chi che padesse e chi che agisce la violenza le è veramente tantissime e muie grane.
5: Mincia due minuti alla fine della nostra trasmissione, a buon conto d'ante che la rue è a piz, volesse anche te domandare qualunque lei ietres proset che hai di nestrate che smomento e co che i pel di der la gente a Pontin.
6: Allora, noi siamo in Colombia, in Cile, in Siria, in Palestina, in Grecia e in Ucraina. Sicuro che la gente la per far per Operazione Colomba, le la sostenir, le resonar di Operazione Colomba, le se informar e c'è magari portare in ant una narrazione mingol de svaliva rispetto a quella che magari si sente di più e perché no venir che fin de settimana a chi sdogli evence sarence giù donc insomma sionence disponibili a far due ciacole e a rispondere a altre domande che con questa essere
5: donc si induce in vie ai 21 ai 22 e ai 23 di agosto a Pardace a Zian per saerze che di più su che fesso Operazione Colomba ence per sostenersi prosec Nadia te che stulti minuti per serer su fosse bella ence se la ser con un messaggio no che ne des mingol da pisere insomma che il pa che stessa che raduci che se des su per gire inverso la pes la ite di contesto de conflit.
6: Ma penso che mi venga a dirle che Duc ha un veramente il potere di far valk e per noi la roba più importante è le ragionare delle vittime perché da spes non ve ragiona e far capire alla gente che veramente l'ha il potere di far valk. Noi magari siamo un ponte de mezze, sono stati de mezze in Cialonc, però te non spicol, veramente ognuno può non fare la differenza.
5: Con questa si ruede alla fine della nostra trasmissione. De tel pai Nadia Cadrobi per essere stata con noi e per noi portare con noi il progetto di Operazione Colomba.
6: De valpai a voi per noi ascoltare.
5: La Digna Live finisce. Vi ricordo che se volete ascoltare il nostro programma potete andare sulla nostra piatta web www.raibz.rai.it. Dai studi della Rai de Busan, a voi nante un bel buon domenica da parte di Aaron Schröt che mi accompagna alla tecnica e di Cinzia Pistoia che va a risuonare al microfono.
7: Es ist 14 Uhr. Mehr Wissen mit Rai Südtirol. Hier sind die Nachrichten mit Judith Edler.
8: Der vermissten Fall eines Südtirolers steht 35 Jahre nach seinem Verschwinden bei Innsbruck vor der Aufklärung. Die Angriffe auf Mitarbeitende von Hilfsorganisationen weltweit erreichen ein neues Rekordhoch und das Wetter im Land sonnig bei 29 bis 33 Grad. Im Bereich der vorderen Brandjochspitze in der Innsbrucker Nordkette sind vor rund 2 Monaten menschliche Knochenreste gefunden worden. Ein DNA-Abgleich ergab, dass die Knochen von einem Südtiroler Bergsteiger stammen, der seit 1991 als vermisst gilt. Eine groß angelegte Suchaktion damals im Bereich der Innsbrucker Nordkette, wo er vermutet worden war, war erfolglos geblieben. Der Mann war zum Zeitpunkt seines Verschwindens 22 Jahre alt. Hinweise auf ein Fremdverschulden am Tod des Mannes gibt es laut Polizei nicht. Das Meraner Tanzlokal La Perla bleibt wegen schwerer Mängel beim Brandschutz bis auf Weiteres geschlossen. Bürgermeisterin Katharina Zeller sagte im Mittagsmagazin von Rai Südtirol, dass die Prüfungen im Zuge der Lizenzvergabe möglicherweise nicht mit der nötigen Sorgfalt vorgenommen worden waren. Ansonsten hätten nicht alle Gutachten vorab positiv ausfallen können. Eine Wiedereröffnung des Lokals hängt davon ab, ob die beanstandeten Mängel beseitigt werden können. Im vergangenen Jahr sind laut den Vereinten Nationen so viele Mitarbeitende von Hilfsorganisationen angegriffen worden wie noch nie zuvor. Rund 907 Helferinnen und Helfer seien 2025 verletzt, entführt oder getötet worden, teilte die UNO mit. Das sind 74 mehr als im Jahr zuvor. UNO-Generalsekretär Antonio Guterres nannte das Ausmaß der Gewalt entsetzlich. In der südukrainischen Stadt Cherson ist nach Angaben der dortigen Behörden ein Bus zum Ziel eines russischen Drohnenangriffs geworden. Dabei wurden laut Behörden am Morgen 4 Menschen getötet, 4 weitere Personen seien verletzt ins Krankenhaus gebracht worden. Der Bürgermeister von Como verbietet Fahrräder im Stadtzentrum. Er begründet das Verbot vor allem mit dem Schutz der Fußgänger. Es betrifft sowohl Fahrräder als auch E-Bikes. Die Entscheidung ergriff Bürgermeister Rapinese, nachdem er von einem E-Bike angefahren und verletzt worden war. Sein Beschluss sorgt bei Parteien, Bürgerinitiativen und Geschäftsleuten für Proteste. In Bruneck haben die Karabinieri einen 48-jährigen albanischen Staatsbürger wegen Verdachts auf Drogenhandel festgenommen. Im Zuge einer Personenkontrolle entdeckten die Beamten Hinweise auf Betäubungsmittel und 750 Euro in bar. Daraufhin wurde die Wohnung des Mannes durchsucht. Die Beamten stellten 45 Gramm Kokain sicher. Der Mann wurde unter Hausarrest gestellt. Die Führungspositionen an den deutschsprachigen Kindergärten, Schulen und Musikschulen im Land sind bis auf eine Ausnahme vollständig besetzt. Vor Beginn des neuen Unterrichtsjahres ist lediglich die Direktion der Musikschule Gröden vakant. Ab dem 1. September treten 8 neue Schulführungskräfte ihren Dienst an. Zudem verlängerte das Land zahlreiche Führungsaufträge für weitere 4 Jahre. Und noch zum Wetter. In ganz Südtirol ist es sehr sonnig an diesem Mittwoch mit nur vereinzelt harmlosen Wolken. Gegen Abend sind ein paar Regenschauer nicht ganz ausgeschlossen. Die Temperaturen steigen am Nachmittag auf Höchstwerte von 29 Grad im Wipptal bis 34 Grad im Unterland. Morgen Donnerstag wird es zunehmend unbeständig mit ersten gewittrigen Regenschauern am Vormittag und kühleren Temperaturen. Das waren die Nachrichten.
9: Einen schönen Nachmittag aus der Landesverkehrsmeldezentrale wünscht Renate Stauder. Von der Brenner Autobahn und auch von den anderen Hauptstraßen Südtirols wurden uns momentan keine Störungen gemeldet. Gute Fahrt!

via di qui. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti.

vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via via, non perderti per niente al mondo.

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Lelisit da sera.
2: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Un bel saluto dalla Rai Ladinia de Busan. Scomenzon con la disgrazia a Samonte, un turista danese de circa 50 anni, le morte a tenno sora via a riva del Garda, do esser toma giù per 70 metri sten stravert, endena che il GAP con a piede giù sia femmina al Mont San Martino. L'escursionista le sluzia giù e le croda Coran, e c'è ben l'intervento del giolier del soccorso da Mont, che si è stato molto svelto per l'uomo, non le stagna da fer e le venu declarassi a morte. Il personale sanitario le venu portato sul posto dal giolier con la binda, tutte le succedu intorno mesa le scatter. La gesita bene invece a due uomini trentins, anche sul Chadenach, in climber de 71 anni dalla Val di Sole, le venue menade mezzo col giolier all'ospedale Santa Chiara de Trent, do essere croda giù dal Prum, sulla ultima tratta della via del Speron Gross, sulla roda del Diaut del Chadenach. L'allarme le venue chiamaite intorno mesa alla Doez, da manda il compagno de corda che non si affannia. Da Trent le punta via subito il giolier, a Pozzo si ammettu alla letta gli uomini del soccorso da Mont del Center Fascia e del rayon de roda de Vael, sot la utia pontin le venu metto alla letta in cenauter e om del soccorso. Il giolier la vedu la cordeda dall'aute con la binda la menà sul parei il tecnic delle di soccorso che sacciolai ite i doi rampiradore se li amenè fino a rifugio a Roda de Vael. Do la pruma cures l'om le venu menà a Trent e l'aute la podusir di ritorno a Giov de Ciaresa o la che i doi e a lascià l'auto. Regionon ades del commerce del barometer dell'economia del Südtirol le venu analizza il clima de soddisfazione del commerce. De grandi differenze le si antere il commerce al menù e il commerce all'ingross. Stefan Pescoldrung.
3: Il barometer va in defora dall'Istituto di Riuscita Economica della Chamna del Commerce. Nu, se un dice dite che il commerce all'ingrossa, ha detto la rete di circuntanti con la rentabilità. Cash da andadut de caniste boin da compensare l'aumento generale di costi a montagne pris de venuta di produce. Cash da aziende sa incede dando un aumento di investimenti. Il commercio al dettaglio ha l'85% delle dite declarate da essere ottimiste in conto delle previsioni di rentabilità per Cajan, in cui i costi aumentano troppo a causa della situazione geopolitica. All'indere di grandi differenze tra i singoli settori, le valutazioni più positive vanno dai supermercati e dai discount, che con l'aumento di prezzi possono mantenere una certa rentabilità. Le valutazioni più negative vanno dal commercio ambulante e online. La canterza di questa declarata non aveva una buona rentabilità. In certo, il settore dell'abbigliamento di produce per la casa e ferramanta non è più che in tanto contagio, con il rode d'affari che do oggi zurucco.
1: E resono una des della Ciarestia d'Ega, i Vergi del Südtirol con sia consigliera Elide Musner fece appello alla politica provinciale per affrontare la crisi climatica con una strategia che va e sora fora la piccola misura per sparagnare Ega. Alexia Grossi.
4: Il mancia ega e casa conseguenze spesoce, non ha messo l'ambiente, mancia sull'economia. Al dod l'ispra, e la risorsa dega la taglia, agita struc del 7% via per l'anno passato. Dall'altra parte, e la impermeabilizzazione del grunt, agita su del 15% al 2023 in cap. Na maggiore impermeabilizzazione del fonds, vuol di più sperses che tang sul ciaut, na equazione sciampla, al dod Elide Musner del Consiglio di Varsch de Südtirol, che viaia a ne schlunia i uodli, dan cicca succede che c'è, per esempio il Sungel Rhein, che ne può non più in un'altra strada commerciale per via della Suta, o la Romania o la Cname Suda Studena Centrale Nucleare per mancanza di Ega. E poi è l'abbassamento della produttività dell'agricoltura italiana, un gran problema. La Elpe, si il rispetto al 2000, un inverno tra 20 e 30 di questa naif naturale di manco, e che c'è di manco Ega, per esempio per la produzione di naif artificiale o per spritzare i ciampi per la coltivazione di mailes, che la giunta provinciale ha evitato provvedimenti per sparagna ega e adrat, ma non basta ni a scrisci Musner ten comunicat, li de bujang de na strategia per poter giora al più presto dai modi economics con un gran consumo di ega.
1: Ejo non ades de doi giagres che a Terlago sora Trenti e venui denuncia al spions dal Bosch del Trentin perché chi è stato bene in dena che sia ciaccia de trafugo in dena il divieto assoluto. I doi uomini venui brinché dai agenti della forestella al Vardiande comune in vendere ai 14 d'agosto in dena che i fase controi per controllare a puntina i possibili mai defecti Bosch de chi stempes de sutta. Ai doi uomini venui so castras, chiopes con silenziatore e visores per escur. I venui enci segnalè all'autorità giudiziaria per la verifica. In conto del tempo vedi già che domani cognessa essere cat in tempo già da domani il metman a Piever la massima è seduta la regione le sesmendra. Con che sledut ve la sono adesso ai crepes dal Selam. Bel salut, stage ben.
2: RAI Radio Ladin. Fac avvenimanc entra unides. Approfondiment.
5: Na bona saira i banguni a vo stime i scutadores, vedis Alex Rungaldir. Gnut serai da dut un taura la passion per vedli auti. Oldtimer kocken dis. Kije de pluk nomet vedli auti. Lie storia quivinant. Passion i per trups na maniera per passessi tampliada. Ce i patande fascinant a se de juc un veiculi da pluda giut, di de genees passei. Coruvum pa pradetei auti, ce lauch tolipa I kocha la pa predratora il dauni de kij mesuns de transport, ke dvanta fort plureres I ke de scheida un ce gran interes tijauni. Bang, per rujne de cash, I mod autre spec, liai a auti d'epoca, son zan conta con un jaun de salva, ke saludon, rengrazion per il temp kel nes dedikea I priom bel de se presente in curt.
6: Buonasera, anche da mi pert, ulo si salude duc kei che nascota su, I de grag posi fe pert de kesta intervista. Io sono Manuel Senonor e I 28 anni sono di Selva.
5: Manuel, sei che ti sei patron di un auto, di un vedlauto, ma non c'è di una Vespa, conosci per te che c'è interesse per vedli veicoli?
6: Ma bel da pitli in su, ma forse più bel che c'è vedli veicoli, e mi per a una Vespa, e con quella può dan forne per da pitli, e non a sto, e poi anche con due che c'è vedli auti, motori, un cantor, Givi fort per me si ti cialovi. Io gaudai vedi la fotografia, gli album, gli minaina e abbina ora questa passione.
5: Ben questa fosse anche un'occasione per usare della Vespa, che complica stan 80 anni, da che anche la Fova Unida brevetta e tu spunce il presidente del club della Vespa di Gradina, ma qui un long sto sotto l'udlong un auto, no? Un auto storico. Manuel, di che auto stradlpa praltia?
6: Sì, io sono anche da passare un presidente del Vespa Club, che mi fece anche il piacere, io ho in grunt credo che va con la Vespa. Ci stanno in una gran festa di giugno anche a Roma, un gran raduno, che stanno in mille e mille unirà a festa per la Vespa. Io ho anche l'auto, la strada di un Fiat 508, Balila, e calme io anche in alcuni anni.
5: Il patlo de plumo diei de kij Fiat Balila o i pal 508 il Saul.
6: Fiat Balila i me fa 508, li la sigla che tocca a Dum. Lo i fa na prima serie e na seconda serie, na tre marce e quattro marce. I anche vel version speciela, un po' da gara, che na me fa gons puoc.
5: De c'è un'io pa cash auto e c'è cilindrata o tante c'ave iapa cash?
6: C'è auto i avisa del 1935. La cilindrata è 999, 4 cilindri, vostro gekilt.
5: E se tu un riesci anche velk, diciamo, sul patron da danza o provesci che non fa velgore di più?
6: Sì, quest'auto è un'auto comprata nel 1935 dal patron che scrive il libretto con la data di nascita del 1894, che vuol dire che con 41 anni si compra quest'auto. Che fosse curto secco, speciale anche di Cagliani, a spudare in premettere un'auto. E poi, in China di Dancuei, sono io il quarto patron. La mudamo mia degli anni 60, Gibai tra Como. E poi, io l'unì stavo in due del 99 la Sardegna.
5: Potessi tu descrivere questa auto? Cosa c'è il porra? Per un che non possa neanche immaginare, diciamo, il radio, samba, cosa c'è la porra di auto?
6: Che in auto rata il pitl, la propria linea di primi auti che posso forstellen, c'è dan tosch chantani i la la lums de dora la quatre portes il couleur ie fosc i brum scur
5: imagine drat elegant in lemonia udu tveis un pan cantaur da trai
6: Sì, chi da trai in vaja manondri, vaja un auto speciale, posso scurire. L'auto che fece paruda, la linea è ganz elegante.
5: E ci li proprio che sfiat balilla in un auto?
6: Sì, lì è un auto speciale che non vaja poca manondri, ma forse più bello che anche ogni tanto trovi il film, la televisione. E un auto tan bel che possa motocar dal Niangrum e perché mi pensate che questo auto è tan bel.
5: Balilla che è una parola che ricorda il fascismo, se tu danno con te, velk de plus un caso nuovo, ci lipa Balilla?
6: Sì, Balilla fa il gruppo di giovani fascisti e fascisti ho avuto gli anni 30 giuda alla Fiat a fare questo auto per poter permettere che più lungo gente possa scomprende l'auto. Tieni vinto fa l'auto moscia di più cer in scila ai pedugi giù per cui cost e a fa un'auto che un po' passa 100.000 auto in Steiven 2-7 anni e anche giuda che l'Italia possa se muovere da più.
5: Se tu puoi vedere c'è che un'ia costante l'auto in tell'auto?
6: In tell'auto costa intorno alla 15.000 lire tieni 30 e lì d'ancora fosse calcolato il factor intorno alla 25.000 euro che fa 3 anni una grandissima somma
5: è un po' dollarata non è per modo te auti tlo da nous a manondar che tu sei
6: ti credo in assong io l'unico che forniamo un cantor l'impea abbiamo un cananzaolo e poi abbiamo un salva che abbiamo più un vedel di anni 20 ma che vengono nia più dritte o che forne
5: Ben lì un auto d'epoca, cocon dis, no? Un oldtimer. Che caratteristiche muss pa un auto avai per vester un oldtimer? E covan pa cash documenta?
6: La taglia vela l'auto storica do 20 anni e do 30 anni diventa po' auto d'epoca. La taglia dall'ASI, che è l'automobili storiche italiane, che fece la certificazione da chi già auti, o la che ti vanno la do a puntin. Una roba, ma sapete originella, e poi lasciare ora un certificato di rilevanza storica che causa poi il valore dell'auto e gli appunti già hanno la targa oro che vela poi modo più una cosa.
5: E il pacco regole particolare, si giunge un conto di assicurazione, bollo in Cina?
6: Sì, l'auto è d'epoca e è asi, poi già una convenzione dalla Versicherung, la Pais de Manco, già che il valore collezionistico, e il bollo Pai nia più di 30 anni.
5: Confesso un po' di giorno abbine cante l'auto, e ci nia pa i vari da improvvia, che muosa fe in king l'auto, ruva finalmente tutti i manzo di giorno, nia c'è tutti i garage.
6: Zangie, abbine anche auto online, su un annuncio, e c'è anche bel contatto, con Sanza o la Cneum, E poi mi metto in contatto con la Sardegna da 4 anni e lei audì mezz'anno, forbai, perché mi credo forse, e che avanza a lei, e si va. Io non ho mai laurea di Gigiù, un po' tan lunch, e l'auto mi sembra molto bella, già che ho creduto che abbia proprio questo modello. Poi la gita anche che mi sori si invece la ferie, e poi si dice a Ticcia lei, già che fa ben po' di lunch, si è il Bjerg. E al sento anche con chi già auti e poi il giro a lei poi per c'è lui tre telefoni da lui poi al proprio udo che va bene e l'auto è cocca la di e poi mi hai toccato col traghetto e un compagno mi aiuta e sa che mi ha prestato il carrello e poi sono giù a Livorno al c'è su in scelta abbina qua
5: e se poi su non c'è il paio da ora?
6: No, che ci hanno fatto tutti lo sul momento di del giorno e poi il paying.
5: Fava perché c'è un'auto, diciamo, quel momento che tu le scompra che il patron dell'auto che è la droma, c'è il mio cantor?
6: El ha un più grande d'auto il patron, il è in pensione e poi dal via un dan provia, el tu lo anche qua da fare giri, da fare nozze e ben anche come passione.
5: Il fa mantenere il ben?
6: Sì, li mantenì ben dopo ben, li unisce fa su gli anni 60 l'ultimo giorno, perché li no giù di cam, li mantenì ben dopo ben.
5: fosse pas mieux de gens quand qu'on comprend tel auto gitres une agence spécialisée ou slasher concierge café ou est-ce tout que je cache au fait de ta seule la gita avec la gita
6: le dave l'agence ou la composa gia compré auti c'est dang vel garantie also mais qui est fait par mi compte con conseil de compagnies ihr me connaissez en ora ban et par quel isa puc geschaut va ban sonst ein Topania Massa, poi il Mietsch, slasche Concierdats, okay.
5: Che rischs, di schon van paiz, a tontel ved l'auto? Che garanzierst du da pal Patron, o postaz da man de vel garanzierst da dal?
6: No, da d'guna garanzierst, kocken dich, visto e piaciuto, l'auto je kockel je, i mossa spreca, il tang, i dut va ban.
5: Che sensazioni pa stat po, prteg an ktes, sind taiz, tlobar il primiaz, tati fiaz, cinciant jot, balilla, i tes impial motor?
6: Sì, se sentite il primo di questo auto, io sento sentite un altro mondo, che c'è altri stuoi, un altro volante, un piede motore, una sensazione proprio speciale. Ma sentite che bel tono del motore.
5: Il motore che c'è è perfetto?
6: Sì, per via il primo colpo c'è un'ora.

0: Kaj in auto ka je unifaz 1935 on dit la passa 90 ani che caratteristics alpa i chuna i palamajra de Francia di Jean dan auto dal di dan koi.
1: Si è avisa i vincet de mei fel stan in 91 ani posan pie via a manovella co condis o anche da de dit con un pomello la i gongs nia sincronisiert i la guna servolenkung gli edut nauter furne con te l'auto.
0: Radio Kölner Saral, buona mantra, anche no de gung la ito, non è stato un tanz montir titung?
1: Noi nemmo tuit de gung, il lasciac originale coclier, la mela lumas, i la freccias in claxon, i dut cknauti il ton del motor e l'aria.
0: Bene, già che tu mi dà la parola a radio, già si clì il momento di fare una piccola pausa musicale, Manuel, ti lascio già anche ora a te un pezzo da ascoltare su che sorta di musica ti piace? A
1: me mi piace un grande sorta di musica, sono in l'armonica, e ascolti su un po' del tutto, ma anche passare la chantia Vespa 50 Special.
0: Bon, poi lasciamo già questa chantia della gruppa Luna Pop, una rock band unita sul 1999, e che si chiede di mettere a dom per anni in cinque i componenti della gruppa sarebbero partiti nel 2002. Onde si prima successo è proprio stato 50 Special, una cantia che è stata per 5 anni alla lunga al primo posto della classifica italiana di singles più venduti in Italia.

0: In ausson ader viars de studio in Schnutz, in compagnia de Manuel Senoner de Salva, alia il president del club de la Vespas de Gradina, ma l'argument d'ancoi ie si auto, un oldtimer, plus avisa un Fiat Balilla, 508 del 1935, che Manuel è stato bon da binecada la Sardegna, cocal nasabel conta Manuel, dante l'auto, m'immagini sarà il forum puta sterz, no? Kel nas rumpnia velk, un tank de fourneis, suzet pa kel o tie pa kel bel suzdu, niada?
1: Si, per fortuna somo meire stas fun streda, la probabiliteis jes gur schali blu autos, ke kun nuova auto, si, mosa fora vai fortuna droina zruc, cool auto in jat charial auto.
0: Et lesa tu studia ju, avisa al motor, sa vasa tu in caso dat l'kunce?
1: Ma am puan, valgun pit la robes, mosun savai, in cont la zündung, un po' del fregaser, da ce le do bel schnell, e la kerzen, oder del pitla robas, e schno adron mechaniker spezializa.
0: Quella pa, con vel toc, che fosse da mude ora, da con c'è già un pa, ma ne dirà che si sauri da compre, o il pa, poi c'è vel modello d'auto, che magari anche il demo motor?
1: Mangiata scialica online, chi stocmo, o su un vel fiere di auto e moto d'epoca che van fai, touch fai do, touch originali, che costa anche fetr scialdi, e li touch anche reres, chi a me unista i touch cap questa serie 458 Balilla, i puoc chi ha potuto tiani do, già chi ha muda scialdi il motor, podron proprio che i touch lo da caiani.
0: C'è l'ausilio per dire da fare regolarmente prende l'auto?
1: Ma lì è un po' sì che nuova auto, ma si fa il collaudo ogni 2 anni, adesso è un modello, anche se fai un po' di chilometri, poi c'è le 2 monti, la lums che si rompe su, si te i paesi light, che salta più snel che da nuova auto, poi il foda puzne bel, il luce bel, e tutto c'è l'ora bel, si stocca.
0: Diciamo, in conto prestazione, tante botte va per l'auto, tante chilometri possa fare con un tank, ha detto?
1: Che ci scura un'auto da gi bel plan, che vuol dire che va a 50, poi il bel scialdi. I chilometri, in fece anche poche, diciamo, il più lungo che sono giunti da me, è proprio manchi in ora che l'uso, raide, già che tu vesti un plan, che ti fai snel su, pure... Traffic e poi vanno mia tan lunch più che altro un po' di gradina ma non in civia.
0: Tan sicuro il pa? Dijon su strada?
1: Niente sicuro, è un paragone con un'auto nuova, non ha degun airbags, non ha degun cioi e perché il sicuro dritto che va anche plan, già che ci sono di botta per forse la probabilità ma salta. Che zera non è pluito.
0: Che c'è un po' che parla Vespa, no? Mi immagino i primi modelli che fa più duri si manco sicuri anche su strada per me sai i modelli che vanno fatti di danco, no pa?
1: Avisa. Gli ha tutto un'altra fornée e il comporta un'altra mentre sono strada tutto il fornée.
0: Una curiosità, Manuel, sono un'era di auti elettrici, auti che vanno a scegliere di botta, se vuol. Coppa che ti spassionà per auti d'epoca, auti a pensin, che va senza auto non c'è manco di botta, che non gli puoi essere neanche tan sicuro e che non ha niente il comfort di auti da lì da qui.
1: Sì, ma so di che c'è ben mi sgondo auto che tolica me ogni tanto. Ogni giorno in un'altra auto con cui fosse non possibile al toccare e agì lunch, ma che il feel agì con un tel auto è speciale e bello. Non ha un'unione sa agì con un tel auto, che c'è la pluria, è bello al feppia via, a sciolten, e che mi sa bello.
0: Ti dici che il tolsca ogni tanto, tanto anzi il tolsca qua, e per occasioni particolari per il torre di Fiat Balilla, ora di garage?
1: Ma sì, più che altro fuori anche bel tempo, il dausa danza non è già tega, schlava. Il fin lena, anche la orella, mi fa una piccola raida, ci sono un bel raduno, o anche tra i bel nozza che vanno a droit.
0: Razza che il valore di questa auto gira anche su il dauni, e essa l'intenzione del teni, tan giù di clava o fosse anche buon poi del decandio l'auto?
1: Sì, dato che l'auto tan vedel e un po' tan rare, spero che va for sud valor, che la tosh 100 anni, io pensé che va mo tan ben, il reten i baitr, che auto, for...
0: Tanzut che va, magari til de inant, magari a timutoso, dio l'auto.
1: Sì, sono un che collezionea, che vede gli auti, i vespes, in grund vede la robes, e vendrei nia.
0: Nessa tu mo un altro modello bel su un ti lista, che tu lasses comprendio l'auto?
1: Auch die Fosseln runden bei immer aneinander. Aber ich kusste manche und auch bei Jangla Lerk muss aber da sind wir drüben. Ich muss das ab und zu bang. Das Gurum Wedel Porsche, das Gurum Bell Auto.
0: Bon, Manuel. Lie sgur jauni, trup jauni, no, ke in che plut grand, scha dit ke tia sa zans autre la gola, de sa jnia nte l'oldtimer, che message pu da sa tut ide in anta kish, chun zie pa la pertes positives, ma poi schen che kals negatives, kta kadum, kum un tel veicul?
1: Ma lie sgur na bella passion ke un posa vai, un posa de kasha li templieda, per mustre si auti, per gia manander, ngan pez storik, ke ania union, I la perz negativ si es gur kel costimenti out che un mossa si dedichesse al di temp e linea tans gur a fronte a manander.
0: Io pa di giung un tel auto a dit ancora mo attuel di giung pensang anch magari all'ambient che auto qua pensin poi schnallang nia tutta la tecnologia per scunè l'ambient.
1: Che li sgur una perz negativa lì un euro null fisch schaldi fum kel mussen auzeora
0: i sun kasha considerations de Manuel Senonor patron d'un Fiat Balilla 500 del 1935 i ke jönsche stats nos gest tla transmission nos nutz son son chroi a la fin de nos stamp a disposition de gra a Manuel per tit testimonianzes schald interessantes der mit schon sambang in hand trupp alle grasses i dutl bon kunt i oldtimer
1: de gra manier dank da mi pert i spere kel weber sa puntera sant jans audei nau trieden kantauch
0: stimme ich gut daures de gra per nos avei scutasu i per il tamp knes resta la chance magina chantia ora di stornelli romani che fosse poesie o rime improvvisate e portate d'ante in una maniera da druck, sicché la tradizione musicale popolare di Roma. L'interprete è Alvaro Amici e questa versione conta di traunire belau surreali di un giovane fetto sfortunato con i motori. Io ci avevo una bella balilla. A voduc, in anzi, una bella sera, un saluto da Alex Rungalir e Anna Saudi.

0: Ariadne marooned on the island of Naxos by her errant lover Theseus.
1: Insieme a Andrew McGregor della Radio 3 della BBC rientriamo anche noi sugli applausi del pubblico della Royal Albert Hall di Londra. Vi abbiamo trasmesso in diretta Euroradio Ariadne of Naxos from Glyndebourne, cioè Arianna Nasso nella produzione della Glyndebourne Festival Opera. Arianna Annasso, opera in prologo e un atto di sul libretto di Hugo von Hofmannsthal e musica di Richard Strauss. Vi ricordo i protagonisti di questa opera: Ariadne, il soprano Rachel Willis Sorensen, Bacco, David Butt Philip tenore, Zerbinetta, Alina Wunderlin soprano, Arlecchino, Mikhail Timoshenko baritono, Scaramuccio, Kaspar Singh tenore, Truffaldino, Liam James Carai basso baritono, Brighella, Liam Bontron tenore, il compositore Samantha Hankey mezzo soprano, il maestro di musica Michael Kraus baritono, il maestro di danza Rue Charlesworth tenore, Naiade Anna Denisova soprano, Driade Ekaterina Chaika Rubinstein mezzo soprano, Echo Irin Rognerud soprano. E poi c'erano anche il lacchè Oliver Williams baritono, il parrucchiere Hector Bloggs baritono, l'ufficiale Owen Lucas tenore e il maggiordomo, che ha un ruolo parlato, William Relton. L'orchestra era quella della London Philharmonic Orchestra diretta da Robin Ticciati. E gli applausi continuano per questa Arianna Annasso, una lettura, quella di Strauss e Hofmannsthal, decisamente originale. Non è certo, resta sempre il dolore più letterario tra tutti, il dolore d'amore che fa da tessuto connettivo all'interno dell'opera, ma in questa continua combinazione tra livelli, tra satira e serietà, tra grottesco e sublime, tra poesia e dimensione buffa, tra realtà e finzione, in questa continua combinazione e scambio dei piani emerge questa storia, questo teatro nel teatro, e da questa combinazione probabilmente emergono due risposte alla ferita amorosa: la risposta di Arianna, di Ariadne, che si aggrappa al passato, guarda al passato e desidera la morte; quella di Zerbinetta, più pragmatica, diciamo così, che invece suggerisce di accettare la precarietà dell'esistenza e invita a ricominciare sempre. Poi forse una terza strada, una terza via, quella indicata da Bacco, che in qualche modo suggerisce di non dimenticare il passato, di non lasciarsi del tutto alle spalle ciò che è stato, ma nello stesso tempo anche lasciarsi attraversare e trasformare da quel che accade. E quindi ancora applausi dalla Royal Albert Hall di Londra per questo prom numero 43. Natalia Romanu with the BBC Scottish Symphony Orchestra, that's on the 9th of September. Just check the BBC Proms online for details. Da altre indicazioni, nel frattempo i protagonisti e il cast continuano a ricevere i giusti, quanto mai giusti, applausi, perché è stata una messa in scena davvero intensa e divertente allo stesso tempo.
2: Very kind of you, Andrew McGregor. Andrew McGregor,
1: ecco, at the Royal Albert Hall. Ecco, direi che hanno anche i colleghi inglesi chiuso il collegamento. A questo punto lo chiudiamo anche noi e così dichiariamo chiuso il sipario sul Festival dei Festival a cura di Giorgio Marino.

0: E con Arianna Nasso parlavamo delle ferite d'amore, delle ferite del dolore che può derivare da una storia d'amore finita, le tracce che possono rimanere nel cuore, ma ci sono altre tracce che invece restano sulla pelle, che decidiamo di incidere o di disegnare sulla nostra pelle, e sono i tatuaggi. E adesso di questo che parleremo, grazie a una mostra che è stata allestita ai Musei Civici di Palazzo Mosca a Pesaro, visitabile fino al 10 gennaio prossimo del 2027, dal titolo Tatuaggi, storie dal Mediterraneo, a cura di Guido Guerzoni e con la collaborazione di Beatrice Corti. Abbiamo il telefono con noi questa sera Guido Guerzoni. Buonasera.
1: Buonasera.
0: Buonasera e grazie per aver accolto il nostro invito. Intanto il tatuaggio, leggevo, secondo un rapporto di Dahlia Research, l'Italia è in testa a tutti i paesi d'Europa, anzi i paesi occidentali, con quasi la metà della popolazione tatuata, seguita dalla Svezia che sta poco sotto, 47%, e gli Stati Uniti 46%. Insomma, è una pratica che negli ultimi decenni forse si è molto diffusa tra i giovani, ma in realtà è una pratica che potremmo ben definire millenaria. Guido Guerzoni.
1: È una pratica che esiste dalla notte dei tempi, cioè fa la sua apparizione in concomitanza con le prime figure rupestri. Da quando l'umanità si è rappresentata astrattamente che si trattasse di pareti, di caverne o di epitelio, qualunque superficie era buona, e quindi abbiamo trovato strumenti per tatuare di età magdaleniana del 25.000 a.C., insomma. In mostra sono presenti le foto con i dettagli dei tatuaggi di Ezio, dell'uomo di Simila, sì, che è comunque vissuto nell'età del bronzo. Quindi sappiamo che era una pratica ubiqua, non c'è continente in cui non sia stata trovata traccia, e soprattutto affonda la sua apparizione nella notte dei tempi. C'è da quando c'è l'umanità.
0: Guido Guerzoni, una prima curiosità. Come si tatuavano i nostri progenitori qualche migliaio di anni fa? Che cosa utilizzavano?
1: Utilizzavano sughi d'erbe, particolati dati da probabilmente dalla combustione di materiali fossili, quindi ci sono inchiostri naturali ottenuti con sostanze vegetali o animali, e poi una bacchetta che raggiunge lo strato subcutaneo in modo da rendere permanente il disegno, spesso astratto, cioè quello che colpisce guardando da vicino i dettagli. I tatuaggi di Ozi sono quasi tutti motivi astratti. È una tecnica che è rimasta sostanzialmente intatta e la si ritrova, voglio dire, in ogni angolo presso popolazioni tradizionali o native che ancora oggi usano esattamente la stessa tecnica, cioè una bacchetta appuntita, di solito può essere legno o metallo, attraverso la quale si punge la pelle e si va in qualche modo a lasciare un segno permanente, una biografia, una scrittura appuntita, di solito può essere legno o metallo, attraverso la quale si punge la pelle e si va in qualche modo a lasciare un segno permanente, una biografia, una scrittura nella carne.
0: Ecco, questo

0: Millenni sono delle più varie, andiamo dal tatuaggio punitivo al tatuaggio devozionale, al tatuaggio puramente decorativo. Se dovesse farci un po' un quadro intanto di questa varietà delle motivazioni, che cosa ci direbbe Guido Guerzoni?
1: Ora, da una parte c'è un'origine curativa o terapeutica. Molti tatuaggi sono stati riscontrati soprattutto negli studi condotti sulle mummie, ne sono sopravvissute diverse centinaia che hanno permesso poi anche di verificare che si trattasse di decorazioni permanenti, modificazioni permanenti del corpo e non decorazioni temporanee. Sono spesso corrispondenti con ferite, con segnali di fratture, quindi c'è sicuramente un'origine di natura terapeutico-curativa, a cui si affianca immediatamente una funzione di carattere devozionale, che peraltro è comune a tanto alle popolazioni, per così dire, primitive o ai gruppi tribali, quanto a forme di religione monoteista evolute come il cristianesimo, l'Islam o il giudaismo. Quindi la mostra parte con un concetto sovversivo, cioè si è sempre pensato che il tatuaggio avesse fatto la sua riapparizione in Europa dopo i viaggi polinesiani esotici nel Pacifico di Cook e Bougainville. In realtà la mostra dimostra che il tatuaggio non è mai scomparso dal continente europeo, per quanto fosse motivo di imbarazzo, cioè che una popolazione civile accostumata come quella italiana nell'Ottocento ci fossero tatuaggi devozionali, ma questa per alcuni teorici positivisti era motivo di imbarazzo. In realtà la mostra in qualche modo sostiene una tesi e la comprova: il tatuaggio non è mai scomparso non solo dalle coste adriatiche o mediterranee, non è mai scomparso dall'Europa dalla notte dei tempi fino al Novecento. Nell'Ottocento ricompare negli angiporti, anche qui non è una pratica esotica che viene importata, è una pratica che rimane sotto traccia in molte culture popolari, segnatamente in quelle di area adriatica e mediterranea. Ci sono delle bellissime immagini di tatuaggi di donne cattoliche bosniache della metà dell'Ottocento, sono esattamente gli stessi disegni che troviamo sulle donne trace del IV secolo a.C. Quindi la tesi di fondo è: non è mai scomparsa, è una pratica che si inabissa e ricompare, riaffiora nell'Ottocento, ovviamente alimentando lo stigma del tatuaggio in senso lombrosiano. Lombroso muove alcuni dei suoi passi più importanti a
0: Eh
1: Pesaro,
0: sì, infatti adesso
1: penso con
0: ci arriviamo anche
1: quindi ci
0: all'Ombroso, sì.
1: avviciniamo a uno degli oggetti. Ci sono tante ragioni, cioè, Loreto è stato il luogo più importante di diffusione del tatuaggio devozionale di matrice cattolica, non solo in Italia ma in Europa, dalla fine del Cinquecento, e sono i francescani che custodivano i sacri luoghi di Palestina a portare plausibilmente la medesima pratica.
0: Questo che
1: Ci
0: ci sta
1: sono.
0: dicendo Guido Guerzoni è molto interessante perché il più delle volte si pensa che il tatuaggio in Occidente sia, appunto, come diceva lei, una pratica importata da altre aree o regioni esotiche o, diciamo così, a cultura tribale, diciamo così, diverse, lontane dalla società delle buone maniere, come avrebbe detto Elias, la civiltà acculturata che è sempre più attenta alle buone maniere, alla raffinatezza, all'eleganza, quella 6-700esca e poi 800esca. E lei invece ci sta dicendo che la storia del tatuaggio ci racconta qualcos'altro, cioè che non è mai scomparsa, è solo riemersa in Occidente, in Europa, questa pratica. Ci vuole dire qualcosa su queste sette sezioni, Guido Guerzoni, nelle quali è
1: Allora,
0: articolata la mostra?
1: le sette sezioni seguono un ordinamento cronologico, partono ovviamente dai rinvenimenti preistorici, esplorano poi le recenti scoperte che documentano la presenza del tatuaggio nel mondo egizio. Ci sono dei bellissimi dettagli dei tatuaggi trovati su mummie femminili, sono sacerdotesse di Atanor, pluritatuate, con peraltro simboli devozionali che sono ispirati a divinità che proteggono la maternità, la bellezza, il sonno, la gravidanza. Quindi sono anche, voglio dire, aspetti piuttosto interessanti e poco noti della cultura egizia. Nel periodo greco-romano, in qualche modo, il tatuaggio mantiene una funzione infamante. Per greci e romani, il tatuaggio è una pratica indegna di uomini liberi e civili.

0: utilizzati, ma è utilizzato ad esempio per punire coloro che si
1: Sì.
0: macchiano di crimini con iscrizioni in fronte. Abbiamo poi una fase, la terza, che esplora il tatuaggio in età moderna, con passaggi molto belli, cioè ci sono descrizioni tardo-quattrocentesche di queste sette come i Paolani che si tatuavano i serpenti a Roma, con una descrizione della tecnica assolutamente cristallina, e poi ulteriori passaggi che confermano che in età moderna, anche in Italia, un paese cattolico
1: Sì.
0: estremamente attento alla prescrizione, voi non modificherete le forme del vostro corpo. La pratica rimane. C'è poi un passaggio, il quarto, che documenta il tatuaggio nella sua natura più squisitamente devozionale, con uno sguardo che trasvola dalla Terrasanta e il Levante a Loreto e in qualche modo le forme di tatuaggio devozionale in Italia in età moderna, per poi arrivare alle ultime tre che coprono il periodo ottocentesco, la scoperta e la teorizzazione lombrosiana, dove il tatuaggio è una forma di atavismo che identifica una propensione a delinquere o in qualche modo una dichiarazione di estraneità rispetto al perimetro della società civile, per poi arrivare con le ultime due sezioni che guardano all'evoluzione novecentesca per concludersi poi con forme più recenti di tatuaggio, in questo caso con una connotazione di genere. Cioè, esistono oggi forme quasi fossili di tatuaggio tradizionale in molte zone del
1: Sì.
0: Mediterraneo, dove il tatuaggio riguarda una sfera squisitamente femminile, sia di chi lo pratica, sia di chi lo porta.
1: Ecco, noi adesso Guido Guerzoni in questa nostra conversazione ci lasciamo anche accompagnare da un po' di musica prima di tornare a conversare attorno a questa mostra da lei curata dal titolo Tatuaggi, storia dal Mediterraneo. E in qualche modo i tatuaggi sono anche un modo, la pratica del tatuaggio, un modo per creare o ricreare mondi sulla propria pelle. E allora ascoltiamo dalla Création du Monde di Darius Milhaud, opera 81b, La fuga.

0: E abbiamo ascoltato la fuga dalla Création du Monde, opera 81B di Darius Milhaud, nell'esecuzione di Marc Drobinsky, scusate, al violoncello, Edoardo Hubert al pianoforte, Nora Romanoff alla viola, Dora Schwarzberg e Michael Gutmann al violino primo e violino secondo. È una esecuzione tratta dal disco Warner Classics Martha Argerich and Friends Live from Lugano del 2014. E questo ascolto si colloca all'interno di una conversazione che vi stiamo proponendo qui a Radio 3 Suite questa sera con Guido Guerzoni, che con la collaborazione di Beatrice Corti ha curato la mostra Tatuaggi, storie dal Mediterraneo, allestita ai Musei Civici di Palazzo Mosca a Pesaro. Guido Guerzoni, avevamo citato Lombroso perché poi ovviamente ci sono degli elementi che mettono in relazione diretta Pesaro con la storia del tatuaggio, Pesaro, diciamo anche la costa adriatica e il contesto adriatico. Mi riferisco appunto a Lombroso o anche al tatuaggio marinaresco. Ci dice qualcosa su questo, Guido Guerzoni?
1: Lombroso ebbe una fugace ma influente trascorso pesarese, nel senso che venne chiamato a dirigere il bagno penale del manicomio, che era appena stato costituito, propose diversi metodi innovativi. Lombroso è una figura controversa, ma che dal punto di vista, se vogliamo, delle soluzioni proposte era molto attento e quindi sperimentò e propose una serie di soluzioni incontrando quello che sarà il suo assistente storico, ma soprattutto l'autore di molti dei disegni del suo abaco. Nel senso, Lombroso fu il primo che con un approccio comunque scientifico positivista iniziò a mappare, sia a raccogliere dati statistici su chi era tatuato. Tra prigionieri potevano essere ovviamente criminali comuni o ad esempio militari che si erano macchiati il crimine e stavano in bagni penali, ma soprattutto a raccogliere tracce iconografiche e quindi disegna lui stesso e fa disegnare, Frigerio ha una formazione artistica e inizia a ricreare in scala 1 a 1 i disegni che in qualche modo venivano rinvenuti o erano presenti sui corpi dei carcerati
0: Dei
1: italiani.
0: carcerati.
1: Quindi da una parte questo metodo viene sperimentato per la prima volta a Pesaro, poi verrà riproposto a dei corrispondenti che, seguendo il suo esempio, iniziano a mandargli informazioni, dati e altri disegni, e in corrispondenza col suo equivalente francese sono esposti dei disegni molto belli che vengono dal museo, che ci ha fornito il Museo Lombroso, che provengono, sono elaborazioni multimediali su disegni della Cassagna, a cui è stata dedicata una bellissima mostra in Francia 2 anni fa. Quindi sostanzialmente Pesaro non è un luogo di mera transizione, è un luogo fondativo di una pratica, direi, della pratica che studia con un approccio scientifico il mondo del tatuaggio. Approccio scientifico che però è nato da una serie di pregiudizi, cioè
0: Sì,
1: secondo
0: sì.
1: Lombroso il tatuaggio è un chiaro indizio in qualche modo di
0: Di
1: non
0: attitudine
1: appartenente al
0: criminale.
1: consorzio di attitudine, quindi in atlante criminale, dovendo identificare degli indizi al di là di ogni ragione e dubbio, il tatuaggio comprova sicuramente una propensione alla violenza o al risiedere lontano dai bordi del civile consorzio.
0: Sì, discorso davvero sì,
1: Quello che abbiamo
0: controverso,
1: trovato
0: insomma.
1: non è solo così, ecco, cioè, abbiamo trovato evidenze inedite sull'uso che ne facevano, ad esempio, i marinai in epoca di area
0: Ecco,
1: adriatica,
0: infatti, ci dica qualcosa su questo, Guerzoni, che è molto
1: in un
0: interessante il tatuaggio
1: mondo di
0: marinaresco.
1: tatuaggio marinaresco, non è, come si potrebbe immaginare, una prova, una sorta di dichiarazione di luoghi che si erano visitati. Tipici di molti tatuaggi ottocenteschi, cioè i marinai si portavano sulla propria pelle effigi o riproduzioni che testimoniano i luoghi, i mari che avevano
0: Che avevano
1: solcato, i luoghi
0: solcato.
1: che avevano visitato. Con tutto questo, ovviamente, pantheon esotico di luoghi lontani, mare del Pacifico, mare della Cina e via dicendo. In realtà i marinai adriatici si fanno tatuare spesso simboli di appartenenza familiare perché in caso di naufragio, di morte violenta, il
0: Dovevano essere
1: corpo può essere
0: riconosciuti.
1: restituito ai propri familiari. E questo è identico alla funzione che ha il tatuaggio interrasante in
0: Sì.
1: Levante, o nei luoghi di pellegrinaggio, non solo quelli cristiani. Cioè, sebbene le regioni monoteistiche condannino fermamente la pratica del tatuaggio come modifica permanente del corpo,
0: Di
1: dono
0: Dio, che
1: divino, e
0: quindi
1: quindi
0: non può
1: andrebbe
0: essere,
1: modificato,
0: deve essere intangibile, no?
1: sì, in casi eccezionali, e il rischio era quello di rimanere insepolti, perché non potendo risalire alla fede del defunto, il
0: Sì.
1: rischio era di non avere una degna sepoltura, i giusti sacramenti, quale fosse la regione del defunto. E quindi cosa succede? Ah, per dire, nella lingua araba la parola che identifica il tatuaggio è identica a quella che identifica il pellegrinaggio. E questo lo
0: Interessante.
1: troviamo nelle testimonianze tardo-trecentesche di chi parte per il Levante e per in qualche modo scongiurare il rischio di non ricevere la dovuta assistenza post-mortem, si fa tatuare. Che cosa? Di solito si fa tatuare il luogo del pellegrinaggio. Troviamo questo. Il tatuaggio è una parola che deriva dal polinesiano tatu. La parola che nelle lingue romanze identificava la medesima pratica prima della riscoperta polinesiana era il marchio di Gerusalemme, il Jerusalem Mark. E si scrivevano di solito in caratteri il luogo, Betlemme, Gerusalemme, l'anno, spesso con una rappresentazione della pianta del Santo Sepolcro o della croce, ovviamente, di Gerusalemme. Questo comprova che cosa? Che la medesima funzione di riconoscimento era, dire, alla base di molte pratiche che troviamo poi in tantissime altre culture, non solo in quelle ovviamente delle grandi regioni monoteistiche, la troviamo in molte altre. C'è una funzione proprio di riconoscimento funzionale.
0: Tutto questo è molto interessante. Io prima di salutarla, Guido Guerzoni, le faccio due ultimissime rapide domande, una un po' più leggera e una un po' più seria. La prima, lei è tatuato? Guido Guerzoni?
1: Sì,
0: Ah,
1: sono.
0: lei è tatuato anche lei, quindi c'è un coinvolgimento diretto,
1: Sì,
0: ma
1: sono conformista,
0: non
1: cioè
0: le chiedo che...
1: pur avendo una certa età, oggi non c'è più differenza né di età né di genere nel
0: Quindi, lei
1: tatuarsi.
0: rientra quindi nel 48%
1: Io sono
0: della popolazione
1: assolutamente
0: italiana tatuata. E la seconda
1: puro
0: domanda è, ecco,
1: mainstream.
0: questo suo interesse invece di ricerca è legato appunto alla pratica che lei ha praticato, mi passi il gioco di parole, o ad altro? Come è nato questo suo
1: Io
0: interesse?
1: ho condiviso per anni, ho coabitato con il fidanzato della nostra più cara amica di famiglia, sorella di mia moglie, Francesca Bona, che è qua vicino a me, in cui
0: Sì.
1: faceva il tatuatore. Quindi io sono cresciuto in un ambiente in cui il tatuaggio era ancora espressione di subculture urbane. Ti sto parlando dei primi anni Ottanta,
0: Sì.
1: quando la percentuale di persone tatuate in Italia era infinitamente più
0: Più
1: bassa
0: bassa,
1: di
0: certo.
1: quella odierna. In qualche modo si ricollegava ancora un'idea di ribellione o di
0: Sì.
1: dichiarazione di indipendenza o di appartenenza a subculture
0: Sì,
1: urbane,
0: sì.
1: di cui il tatuaggio era una delle espressioni più caratterizzanti. Confrontando allora quanto si sia evoluta questa pratica che ci ha portato a tatuarci oggi, tutti si tatuano di tutto, spesso senza sapere,
0: Certo.
1: dire, quanto sia profonda l'origine di quello che stiamo facendo. Ho deciso poi, visto che ho fatto lo storico per tanti anni, di approfondire questo tema, trovando tantissime testimonianze che soprattutto in Italia documentano secoli e secoli, per non dire millenni,
0: Millenni.
1: di pratica. E quindi, insomma, ho tenuto insieme entrambe le cose, la dimensione affettiva di una cultura che ho conosciuto nella sua fase ancora affascinante di
0: Sì.
1: subcultura. Cioè, il tatuaggio era ancora veramente prerogativa di poche persone
0: E aveva
1: che
0: delle
1: avevano un grado di
0: motivazioni
1: consapevolezza,
0: sociopolitiche, sì,
1: esatto,
0: e culturali.
1: profondo. Fino ad oggi, poi, invece, la maggior parte dei discendenti rivoluzionari decide di mantenere intatta la propria epidermide, perché oggi è molto più facile
0: Sì.
1: resistere alla tentazione di tatuarsi che tatuarsi la faccia a 15 anni, purtroppo. Cosa
0: Benissimo.
1: che nessun tatuatore negli anni 70 avrebbe,
0: Avrebbe mai
1: come
0: fatto.
1: dire, avrebbe mai fatto, anzi, avrebbe schiaffeggiato il
0: Certo.
1: minorenne il giorno di tatuarsi il collo o il volto.
0: Benissimo, benissimo. Allora, grazie, grazie a Guido Guerzoni che con la collaborazione di Beatrice Corti ha curato la mostra Tatuaggi Storie dal Mediterraneo. Invitiamo le ascoltatrici e gli ascoltatori a visitarla perché è davvero estremamente interessante e potremmo imparare davvero molto, oltre a quello che già abbiamo imparato ascoltando Guido Guerzoni. La mostra è visitabile fino al 10 gennaio, quindi insomma il tempo c'è, del 2027. Ai Musei Civici di Palazzo Mosca a Pesaro. Grazie Guido Guerzoni, buon lavoro e
1: Grazie a
0: buonanotte.
1: tutti, buonanotte a tutte le ascoltatrici e ascoltatori.

E ancora dal disco Warner Classics Martha Argerich and Friends Live from Lugano 2014 abbiamo ascoltato Romanza, ancora dalla Création du Monde, opera 81b di Darius Milhaud, eseguita da Mark Drobinsky al violoncello, Edoardo Hubert al pianoforte, Nora Romanoff alla viola, e Dora Schwarzberg e Michael Gutmann al primo e al secondo violino. Ebbene, a questo punto ci avviciniamo all'ultima ora che ci terrà insieme, alle 23, quasi alle 23, inizia lo spazio del secondo festival dei festival a cura di Giorgio Marino. Chi ci ha seguito ieri sa che abbiamo mandato intorno a quest'ora, abbiamo trasmesso la prima parte di un concerto che si è tenuto all'Auditorio Nacional di Madrid il 26 aprile di quest'anno, 2026, quindi è una registrazione Euroradio, un concerto dell'Orchestra Nazionale Spagnola diretta da David Afkam, un concerto dedicato a Manuel de Falla, del quale quest'anno si festeggiano i 150 anni dalla nascita e gli 80 dalla morte. Ieri abbiamo ascoltato la Fantasia Baetica, versione per orchestra, l'orchestrazione era di Francisco Coll dell'85, e Noches en los Jardines de España con Bertrand Chamayou al pianoforte. Questa sera invece ascolteremo altre due splendide pagine di Falla, Homenajes, la suite del 38 e El Amor Brujo, versione del 1925. Partiamo da Homenajes. Con questo lavoro Manuel de Falla riunisce in una sola suite orchestrale riannoda alcuni dei fili più importanti della propria vicenda biografica e artistica, il rapporto con la tradizione spagnola, l'esperienza decisiva negli anni parigini, di cui abbiamo parlato anche ieri, il dialogo con i compositori e con quelle figure che l'hanno più profondamente influenzato. Nasce dalla rielaborazione questa suite di pagine composte in diversi momenti della sua vita. La suite quindi assume una sorta di carattere riassuntivo. Non solo appunto dal punto di vista stilistico, ma anche affettivo, esistenziale. Il primo brano è la breve fanfara in nome di Enrique Fernández Arbós, composta tra il 1933 e il 1934, in onore appunto del celebre direttore d'orchestra. Falla associa le lettere, come insomma, non è ovviamente il primo a farlo, le lettere del suo nome, alcune note musicali che affida soprattutto ad ottoni e percussioni, e ne nasce una pagina concisa e solenne, quasi, quasi una sorta di chiamata che introduce, prepara il resto della suite. Segue a Claude Debussy, l'orchestrazione quindi dell'omaggio che Falla aveva composto anche in questo caso alcuni anni prima, quasi 20, nel 1920, alla memoria di Claude Debussy. Debussy era stata una delle figure di riferimento nel periodo parigino, tra il 1907 e il 1914, il periodo nel quale Manuel de Falla ha assorbito lo spirito avanguardistico, modernista, progressista parigino, che poi ha cercato di combinare con le proprie radici spagnole. Terzo episodio, in realtà sarebbe il quarto se consideriamo un ritorno di pochi secondi della fanfara iniziale, è dedicato a Paul Dukas. È del 1935, quando la Revue Musicale chiese a Falla un contributo per un numero speciale dedicato appunto alla morte di Dukas. La breve pagina per pianoforte che Falla inviò divenne poi il nucleo di un progetto orchestrale, poi di fatto una parte di questa suite. Il linguaggio qui si fa più essenziale, più conciso, più concentrato e, se vogliamo, anche più solenne. E a chiudere Homenajes è Pedreliana, composta nell'anno della suite, dedicata a Felipe Pedrel, maestro di Manuel de Falla, una delle figure fondamentali per la rinascita della musica spagnola moderna e anche una figura di riferimento per Falla e per altri compositori della sua generazione.
che Pedrella sostanzialmente indicato una via a questi compositori, incluso Faia, quella di, è una possibilità, la possibilità di costruire una musica spagnola non semplicemente recuperando il folklore, la radice folclorica, ma anche mescolandola appunto con una sì, con la conoscenza della tradizione sicuramente, ma anche con un linguaggio più contemporaneo. La prima esecuzione di questa suite ha avuto luogo il 18 novembre del 1939 al Teatro Colón di Buenos Aires. Sul podio c'era lo stesso Manuel de Falla, e quindi questo concerto, così come questa suite, hanno un significato particolare nella sua biografia, sia perché appunto è un omaggio a figure importanti della sua formazione, della sua esistenza, ma anche perché da poco si era stabilito in Argentina, e Falla si trova all'inizio di quel lungo periodo di esilio che poi sarebbe diventato definitivo. E allora ascoltiamo Homenajes, suite di Manuel de Falla, nell'esecuzione dell'Orchestra Nazionale Spagnola diretta da David Afkam.

Ed era la suite Homenajes di Manuel de Falla, eseguita dalla Orchestra Nazionale Spagnola diretta da David Afkam. E adesso uno dei pezzi più noti, più famosi, una pagina che occupa un posto centrale nella produzione di Manuel de Falla, cioè El Amor Brujo. Rappresenta senz'altro uno dei momenti in cui la ricerca, di cui abbiamo parlato più volte sia ieri che oggi, la sua ricerca riesce a fondere nella maniera migliore la tradizione spagnola, la modernità europea, la forza e l'energia teatrali. Ideata al rientro da Parigi, quindi tra il 1914 e il 1915, questo lavoro nasce su richiesta di una celebre, famosissima danzatrice e attrice andalusa, Pastora Imperio. E andò in scena il 15 aprile 1915 al Teatro Lara di Madrid. Non era propriamente un balletto in quella sua prima versione, era piuttosto quella che viene chiamata una chitaneria, una forma di spettacolo che fondeva canto, musica e danza intorno a un soggetto, tutto costruito attorno a un soggetto ispirato alla tradizione gitana. L'idea dell'argomento venne dalla madre della Imperio, un'altra celebre danzatrice, Rosario La Mejorana, mentre Gregorio Martinez Sierra e Maria Lejarraga ne elaborarono il soggetto e i testi. Falla, come dicevo, aveva da poco lasciato Parigi, dove aveva assorbito la lezione francese moderna, modernista, di Ravel, di Debussy, di Ducas. Eppure al ritorno in Spagna, El Amor Brujo mostra quanto fosse profondo il legame con la radice andalusa. La storia è quella di una giovane vedova gitana, Candela, tormentata dal fantasma del marito, che era un uomo geloso e possessivo, e per liberarsi dello spirito e per poter vivere finalmente il proprio amore con un altro uomo, Carmelo, Candela si deve affrontare il sortileggio che la tiene prigioniera. Quindi soprannaturale, desiderio, rito si intrecciano in una vicenda nella quale musica e danza hanno un ruolo narrativo essenziale. Il momento più celebre ovviamente è la danza ritual del fuego. E allora ascoltiamo El Amor Brujo nella versione del 1925, che è la versione orchestrale del balletto presentata a Parigi in quell'anno, divenuta poi quella più conosciuta. El Amor Brujo, composto da queste parti: introduzione y escena, en la cueva la noche, canción del amor dolido, El Aparecido, danza del terror, El Círculo Mágico, A Medianoche los Sortilegios, danza ritual del fuego, escena, canción del fuego fatuo, pantomima, danza del fuego de amor e finale Las Campanas del Amanecer. Emmanuel de Falla, El Amor Brujo, l'Orchestra Nazionale Spagnola diretta da David Afkam.

Ed era L'amor bruco di Manuel de Falla, articolato nelle seguenti parti: introduzione y escena, en la cueva la noche, canzone dell'amore dolido, el aparecido, danza del terror, el círculo mágico, a medianoche, los sortilegios, danza ritual del fuego, escena, canzone del fuego fatuo, pantomima, danza del juego de amor e finale Las campanas del amanecer. E l'abbiamo ascoltata nella interpretazione dell'Orchestra Nazionale Spagnola diretta da David Afkam e la voce di Maria Toledo, ed era il secondo brano dopo Homenajes, dopo la suite Homenajes, della seconda parte del concerto che si è tenuto il 26 aprile scorso all'Auditorio Nazionale di Madrid, che vi abbiamo proposto tra ieri e oggi, una registrazione Euroradio. E si chiude così il secondo Festival dei Festival di questa sera, a cura sempre di Giorgio Marino. E prima di salutarci e di chiudere definitivamente la puntata di questa sera, vogliamo proporvi un ascolto finale. Ritorniamo in qualche modo al punto di partenza, con lo stesso autore, lo stesso disco, lo stesso pianista, ma un altro brano. Ci gustiamo il primo dei cinque pezzi per pianoforte opera 3 di Richard Strauss, Andante, e il pianoforte è quello di Glenn Gould.

Ed era Andante, primo dei cinque pezzi opera 3 di Richard Strauss, una registrazione del 23 aprile del 1979 a Toronto, l'interpretazione meravigliosa di Glenn Gould. E con questa pagina così intensa e cullante si chiude la nostra puntata di questa sera di Radio 3 Suite, che vi ricordo essere un programma realizzato da Attilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Victoria Pastore e Lucrezia Cirri. Il programma è a cura di Monica D'Onofrio. Questa sera si sono alternati alla console Fabio Melis e Giulio Salvatelli e in regia Giovanna Natalini. Io ringrazio loro, ringrazio voi, vi auguro buonanotte, vi invito a rimanere sintonizzati su Radio 3 e vi invito anche, se vorrete, a seguirci domani. Domani inizieremo un po' prima alle ore 19. Buonanotte e a presto da Giacomo Fronzi.

0: Ore 24. Battiti.
1: I feel that to me to get to a title is so difficult, but at the same time it's something I just want to embody, a feeling that I am feeling throughout the making of the record.
2: Per me trovare un titolo è molto difficile, ma allo stesso tempo voglio semplicemente incarnare una sensazione che provo durante la realizzazione del disco. Ad esempio, sentir Que No Sabes in un certo senso mi sembrava un po' dark, ma sentivo anche che era come un esorcismo, qualcosa nella mia mente che continuava a dirmi non so se questo o quello funzionerà. E quindi ho pensato che dovesse essere il titolo del disco, e direi che è anche un pensiero che ti rende più aperto alle possibilità, sai, come se questa sensazione di non sapere ti rendesse più curioso. Potrebbe anche metterti in una posizione di vulnerabilità, come se ti facessi male facilmente o qualcosa del genere, ma sicuramente ti mette in condizioni di imparare.
1: Position of, you know, like you're easily hurt or something, but also like it makes you learn stuff, right? It makes you learn for sure, yeah.

La voce e la musica di Mabe Fratti, violoncellista, vocalist, compositrice guatemalteca, l'abbiamo trasmessa diverse volte qui a Battiti e a lei sarà dedicata l'intera puntata di questa notte. Benvenuti all'ascolto da parte di Antonia Tessitore, Chiara Colli, Nina Terruzzi, Ghighi Di Paolo e Simone Sottili. Vi ricordiamo che se volete scriverci una mail, l'indirizzo è battiti@rai.it per le scalette e i lanci delle nostre puntate quotidiane. Il riferimento è la nostra pagina Facebook Battiti Radio 3, mentre per ascoltare e riascoltare Battiti, così come tutta Radio Rai, si può andare sulla piattaforma app web Rai Play Sound. Mabe Fratti, classe 1992, una musicista che si colloca da qualche parte tra canzone pop, improvvisazione, ricerca sonora fino a delle punte quasi noise. Era una delle artiste selezionate da Caterina Barbieri per il programma della scorsa edizione della Biennale Musica di Venezia, da lei curata, e lì abbiamo avuto l'occasione sia di assistere a concerti sia di farci una chiacchierata per conoscerla meglio. E allora in questa notte di Battiti alterneremo questi due momenti tra intervista con qualche ascolto da disco e live in trio con Mabe Fratti al violoncello e alla voce, e La Cattolica, nome d'arte di Hector Tosta, alla chitarra, e Gibran Andrade alla batteria. Iniziamo, o meglio continuiamo quindi, con una parte del live registrato al Teatro Piccolo Arsenale di Venezia il 17 ottobre del 2025, alla scorsa edizione della Biennale.

0: Mabe Fratti dal vivo in questa registrazione effettuata la scorsa edizione della Biennale Musica di Venezia al Teatro Piccolo Arsenale il 17 ottobre del 2025, con Mabe Fratti al violoncello alla voce, Ila Cattolica alla chitarra e Gibran Andrade alla batteria. Il repertorio che presentavano era in parte tratto dal loro ultimo disco Sentir que no sabes, e ma anche da dischi precedenti. Noi abbiamo incontrato Mabe Fratti nello splendido spazio dell'Arsenale dopo le prove, prima del concerto, e per cominciare le abbiamo chiesto del suo rapporto con il violoncello, di come ha lasciato l'Accademia, la musica classica, per imboccare una strada completamente diversa.
1: It was very slow process because when I was a teenager, I wanted to make a band, and the only instrument that I could play was the cello. So I was like, I'm just going to use the cello and let's see what happens.
0: Il processo è stato molto lento. Da adolescente volevo formare un gruppo e l'unico strumento che sapevo suonare era il violoncello, quindi ho pensato, usi il violoncello e vediamo cosa succede. All'inizio c'era un problema tecnico perché avevo un microfono pessimo che dava sempre feedback e quindi tutti a dire, oddio, di nuovo il violoncello. Era una cosa complicata, ma è stata anche una cosa positiva. La band adorava avere un violoncello perché era uno strumento strano, e dato che nel gruppo ero anche cantante, la coordinazione, la capacità di suonare e cantare insieme per me all'inizio non è stata facile. Così, suonando con le band, ho cominciato ad allontanarmi dall'Accademia e alla fine sono andata in Messico, ho preso contatto con la scena dell'improvvisazione e ho incontrato persone che mi hanno davvero ispirato ad avvicinarmi al violoncello in modo diverso. Anche se non suono improvvisazione libera e a questo punto della mia vita non fa per me, in ogni caso quella transizione è avvenuta nel corso di tanti anni, incontrando la musica nella vita reale, trovando la mia strada tra le cose che mi piacciono. È così che sono arrivata a fare quello che faccio ora e ad allontanarmi dall'Accademia.
1: That transition, yeah, went, it happened in so many years, and like I guess that like just knowing music like on real life and finding my way through like the stuff that I like, you know, the music that I like, that's how I ended up doing what I'm doing now, drifting off the academy.

0: Lately, I've been listening, in this tour particularly, I've been listening to a lot of classical music, and I'm like, Rostropovich, you know? Definitely, it inspires me, like the vibrato and all that thing. That vibrato is something that I left at some point as I was playing, because vibrato sounds so academic. I don't know, it has this big relationship with like the grandiosity of like classical music.
1: In particolare, in questo tour ho ascoltato molta musica classica. Rostropovich, per esempio, mi ispira molto, il vibrato e tutto il resto. Il vibrato è qualcosa che a un certo punto ho eliminato dal mio modo di suonare perché rimanda tanto all'accademia. Non so, ha questo forte legame con la grandiosità della musica classica, mentre ora credo di volerlo riprendere. Il fatto è che l'accademia può essere straziante e struggente per tanti musicisti. Diventa come uno sport dove ci sono vincitori e perdenti, ci sono persone che smettono di amare la musica e diventano ossessionate dall'idea di diventare le migliori. Non capita a tutti, ma molti musicisti che conosco in un certo senso ne sono rimasti sconvolti o ossessionati. Ma ci sono mentalità diverse nel mondo e quando ascolti un bravo musicista che si diverte con la musica, che suona bene lo strumento e la musica classica, apprezzi la sua naturalezza. Tempo fa stavo guardando Horowitz suonare il pianoforte e ho visto come posiziona le dita sullo strumento. Sembrava così rilassato. E adoro questo aspetto della buona tecnica. In una buona tecnica si apprezza sempre la naturalezza e si vede che ormai al musicista la tecnica non interessa più.
0: I just love that about a good technique. Like a good technique, you always appreciate that. You see that they don't care about technique anymore. Yeah, that's right. That's right.

0: Stiamo ascoltando le parole e la musica di Mabe Fratti, violoncellista, cantante e compositrice che abbiamo incontrato durante la scorsa edizione della Biennale Musica di Venezia diretta da Caterina Barbieri. Questa notte ascolteremo ancora più in là nella seconda metà della trasmissione la parte restante del concerto registrato proprio quello stesso giorno da Mabe Fratti in trio, ma intanto continuiamo con l'intervista con Mabe Fratti, che si è trasferita a un certo punto del suo percorso di crescita artistica dal Guatemala a Città del Messico, e quindi le ho chiesto cosa ha trovato e cosa l'ha attratta della città da un punto di vista musicale.
1: First, because Guatemala, my city, Guatemala City, is not so walkable, you know, like there's little public spaces, you know, and little cultural public spaces, and it's a small city, right? Small cities normally are kind of like condemned to this, not necessarily, but normally, and the government, of course, doesn't spend so much on cultural things in general, you know?
0: Innanzitutto, la mia città, Città del Guatemala, non è facile da percorrere a piedi. Come succede spesso nelle città piccole, ci sono pochi spazi pubblici e pochi spazi culturali pubblici. Il governo ovviamente non spende molto per la cultura in generale e ci sono altre cose di cui preoccuparsi, lo so, ma c'è corruzione. In Messico, dove forse c'è corruzione, non saprei, ci sono molti soldi, ma c'è anche molta gente. Le infrastrutture della città sono diverse. Nell'architettura del Guatemala, ad esempio, molti edifici sono chiusi. Se vuoi entrare da qualche parte, devi passare per i controlli di un addetto alla sicurezza. Se cammini per strada, la gente pensa che verrai aggredito. Io non ci credo più, però c'è paura e un'atmosfera ostile nelle infrastrutture della città. In Messico, anche se ci sono posti che potrebbero essere pericolosi o poco sicuri, sento che si può camminare molto, ci sono parchi, musei, istituzioni culturali. Certamente anche il Messico è criticabile, ma per me è stato sicuramente nutriente andare in questo posto dove potevo passeggiare e c'era sempre qualcosa da fare. La cultura della street food, per esempio, è incredibile in Messico, mi ha affascinato tantissimo. L'esperienza della vita di strada mi ha fatto innamorare della città. Ci sono così tanti musicisti e amici che ho conosciuto e, in un certo senso, è diventato il posto che mi ha permesso di crescere.
1: That I just fell in love with the city. And there are so many musicians and friends that I made there that you know, like that I just became the place that let me flourish in a way.

0: Mentre stavo preparando l'intervista che stiamo ascoltando questa notte a Battiti qui su Radio 3, l'intervista a Mabe Fratti, ascoltavo su iTunes l'ultimo disco della musicista intitolato Sentir que no sabes e ho notato che il lettore definiva la musica avant Latin pop e per quanto le etichette musica valgono quel che valgono e diventano vie più un modo per commercializzarla, ho pensato che in quella definizione ci fosse qualcosa di aderente alla musica della violoncellista, il modo così particolare e personale di costruire la canzone, aprendola a suoni e forme inusuali e al tempo stesso mantenendo un tocco pop. E allora le ho raccontato questa cosa e le ho chiesto se questo fosse un suo ambito di ricerca e se avesse qualcosa a che vedere con le sue radici culturali.
1: Avant Latin pop, that's what it says. Oh my god, this is crazy. I have no idea. I'm like, my musical upbringing, if there's something in my subconscious, it's like normally pretty religious stuff, a lot of religious stuff. My family would be like, my mother would be like
0: pop latino d'avanguardia, è questo che diceva. Oh mio Dio, è pazzesco. Se c'è qualcosa nel mio subconscio che arriva dalla mia educazione musicale, sarebbe piuttosto legato alla religione, che durante la mia crescita era molto presente. A mia madre piaceva la musica classica, ma credo che quando mia sorella ed io abbiamo espresso il desiderio di suonare, lei ha pensato alla musica classica perché non è una musica pagana. Quindi ho senz'altro avuto un'esperienza legata alla Chiesa, da cui nel frattempo mi sono allontanata, ma direi che nella mia mente non c'è un'idea di folklore o uno spazio simbolico di cosa sia la musica guatemalteca. E quando faccio musica non sento di fare davvero riferimento a quello. È molto difficile per me dirlo. Mi baso piuttosto sull'intuizione di qualcosa che sento nella mia testa e che voglio cantare. Nasce da un luogo molto intimo, strettamente connesso a un luogo che forse non riesco a definire con esattezza come sia nato.
1: It comes from a very intimate place, right? Like it's like very connected with a place that, and maybe I cannot pinpoint exactly how they came to be. Hector, who is my very close collaborator, that I have to mention, like these songs, like the evolution of these songs now, because I started to work with him like 2 albums ago already. And we have a very good chemistry, you know, and he has his own cultural background, but he has also like his own methods of music making. And you always learn from the other when you're working so closely. And I noticed that he loves to make more like words into music.
0: In realtà devo sottolineare che le mie canzoni sono cambiate da quando negli ultimi album ho iniziato a lavorare con Hector Tosta. Con lui ho stabilito una stretta collaborazione e un'ottima sintonia. Hector ha il suo background culturale, ma anche i suoi metodi di creazione musicale, e dato che si impara sempre l'uno dall'altro quando si lavora a stretto contatto, ho notato che Hector ama mettere le parole in musica, mentre io tendo a partire dalla melodia. Perciò, ora che vedo l'efficacia di un approccio diverso e come può cambiare tutto se si parte dalle parole, nella mia musica è un mix delle due cose, due strumenti differenti che posso utilizzare. Siete ancora all'ascolto di Battiti qui su Radio 3, stiamo seguendo il percorso, il racconto di Mabe Fratti attraverso le sue parole, la violoncellista, cantante e compositrice guatemalteca che abbiamo incontrato in occasione della scorsa edizione della Biennale Musica a Venezia. Mabe Fratti che qualche tempo fa è stata invitata dalla cantante musicista colombiana Lucrezia D'Alta della Biennale Musica a Venezia. Mabe Fratti che qualche tempo fa è stata invitata dalla cantante musicista colombiana Lucrezia D'Alta a dare una sua versione del

0: Concepción Huerta all'elettronica ai nastri e Camille Mandocchi alla voce e ai suoni, quartetto che ha pubblicato un bel esordio nel 2023 e quindi le ho chiesto se il gruppo è ancora in attività.
1: We know each other from not only from the internet but also from events. Firstly, I met her in Legesco.

0: Con Lucrezia ci siamo conosciute grazie a internet e in giro ai festival. La prima volta l'ho incontrata al Festival Lugeshu di Utrecht, ma già ci conoscevamo perché abbiamo un'amica musicista, Camille Mandoki, che è in Messico e a cui siamo entrambe molto legate. Camille suona nell'ultimo disco di Lucrezia. Poi siamo rimaste in contatto online e mi ha invitato a collaborare mandandomi un semplice messaggio sul telefono. È stato molto carino, molto rilassato. Lucrezia è fantastica e io adoro il suo modo di concepire il suono. È così particolare, così unico.
1: Amazing, like how she envisions sound is so particular, is so unique. It's like we try to keep it alive because we are all living in different places now. Like, well, right now, Camille and Concepcion are in Mexico, but I'm here and Gibrana lives in Berlin. And we always try to make some time to do stuff. Like right now, we are planning to record new stuff, but it's super slow because it's very hard to, you know, like, harmonize on schedules and
0: facciamo del nostro meglio per mantenere il quartetto in vita. Non è semplice perché ora viviamo tutte in posti diversi. Al momento Camille e Concepcion sono in Messico, io sono qui in Italia e Gibrana è a Berlino. Cerchiamo sempre di ritagliarci del tempo per fare qualcosa. Abbiamo in mente di registrare nuovo materiale, ma tutto si muove molto lentamente perché è davvero difficile armonizzare i tempi con i nostri impegni. Ma ovviamente spero che accada perché è un gruppo molto bello.

quando abbiamo incontrato Mabe Fratti a Venezia per questa intervista, è uscito da poco Hagen, il secondo disco del duo Titanic, gruppo che lei condivide con Hector Tosta, in arte I La Cattolica. Un disco dove mi è sembrato che il suono fosse diventato più imponente, più orientato al pop e al rock, e quindi le ho chiesto se questa mia impressione fosse corretta e quale sia l'idea alla base del progetto Titanic.

0: Che se si considera solo il suono si potrebbero distinguere i nostri progetti, perché uno sembra un po' più sperimentale dell'altro, ma dietro le quinte con Hector siamo arrivati a un punto in cui tutto è un mix di tutto. Lui è molto coinvolto nella mia musica, io sono molto coinvolta nella sua. Posso dire che di solito le iniziative negli album di Titanic provengono da Hector e quelle negli album a mio nome da me, e questo vale anche per l'elaborazione dei testi.
1: One is more song oriented and the other one is more open ended. That's my impression.
0: Forse uno è più orientato alla canzone e l'altro è formalmente più aperto. Questa è la mia impressione. Dipende anche da chi assume la direzione del suono del gruppo, perché anche se musicalmente mi fido molto di Hector, direi che in Titanic penso che sia lui il capitano e nei progetti a mio nome penso che il capitano sono io. E anche se siamo sempre molto aperti alle opinioni reciproche, ci fidiamo totalmente l'una dell'altro, sento di avere più potere decisionale, o forse mi sembra semplicemente un buon modo per dividere l'atmosfera di entrambi i progetti con una direzione artistica diversa, una mia e l'altra più dalla sua parte.
1: He would say that I'm also artistic director in Titanic, as he is, because he produces my records in Mave Frati, so he's kind of also artistic director. But I mean, like, there is like, I just feel that it one has more leverage than the other, you know? Yeah, it's complicated, yeah. But you can hear it on the music.
0: Hector direbbe che per reciprocità sono la direttrice artistica anche di Titanic, perché lui produce i dischi a mio nome, quindi è una specie di direttore artistico. È complicato, ma la differenza si sente nella musica. Tra le varie collaborazioni di questa musicista, che è comunque ancora giovane, Mabe Fratti, classe 1992, c'è quella con Gudrun Gut, tutt'altra generazione. Nel 2021, insieme alla musicista tedesca Mabe Fratti, ha pubblicato un disco intitolato Let's Talk About the Weather, e quindi le ho chiesto se è partito così il progetto, parlando del tempo.
1: I just remember that it was in the pandemic and we got this Goethe Institute grant.
0: Ricordo che ci siamo incontrate durante la pandemia e abbiamo ottenuto una borsa di studio del Goethe Institute. È stato fantastico perché ho conosciuto Gudrun Gut in Messico quando sono andata per la prima volta per una residenza. Anche lei era lì, siamo diventate amiche e abbiamo iniziato a parlare della possibilità di realizzare il disco. Poi abbiamo ottenuto la borsa di studio e mentre stavamo progettando l'album abbiamo iniziato a parlare del tempo. Di solito la gente pensa che sia un argomento molto molto generico, quasi futile di cui parlare, ma al contrario potrebbe diventare qualcosa di molto importante in futuro, perché il meteo è di importanza vitale. Può sembrare un titolo da ecologisti, ma penso che davvero il futuro vada in questa direzione.
1: It feels a little bit ecological, but I think it goes a little bit that way, you know? Yeah, for sure.

0: le tracce del disco condiviso da Gudrun Gut e Mabe Fratti sono certamente caratterizzate dall'elettronica anni 80 della musicista tedesca, e poiché Mabe Fratti ha collaborato anche con Peter Zammo, un altro artista, il trombonista, che ha definito un certo suono negli anni 80, le ho chiesto se avesse un particolare attaccamento alla musica di quegli anni.
1: I have definitely a connection with the music, and I feel that I have big admiration and respect to like that generation of musicians. I mean, like,
0: ho sicuramente un legame con la musica di quegli anni e provo grande ammirazione e rispetto per quella generazione di musicisti più grandi di me. Non so perché, anzi sì, lo so, è per la loro conoscenza della musica e il loro cervello che si sono formati in un contesto diverso, prima dei social media. Anche quando sono artisti che sono sui social media e hanno abbracciato le novità che incarnano la realtà dell'artista contemporaneo, hanno sempre un approccio diverso alla creazione artistica. La mia sintonia con questa musica nasce anche dal fatto che abbiamo accesso tramite la rete a un immenso archivio di suoni del passato, e visto che, tra le altre cose, sono una grande fan di Arthur Russell, per me incontrare qualcuno che era molto coinvolto nella sua musica come Peter Zammo è stato tipo wow, fantastico.
1: To meet someone that was very involved in his music was like wow, like amazing. He's in the same label that I am, and we toured together. The first time that I toured here in Europe, it was with him. And he's hilarious guy. He has a very weird sense of humor, like very good, like but very, like you. He makes fun of stuff that you wouldn't think of, and you're like, oh wow, that's actually very funny. And yeah, he's great trombone player, and yeah, like it was great to tour with him.
0: Peter Zammo ed io siamo sulla stessa etichetta, e la prima volta che sono andata in tournée in Europa è stato con lui. Peter è esilarante, ha un senso dell'umorismo davvero bizzarro, molto efficace. Lui ride di cose a cui non penseresti mai ed è davvero molto divertente. Naturalmente è anche un bravissimo trombonista ed è stato fantastico andare in tournée con lui. Gudrun Gut invece ha un modo molto positivo di essere donna nel mondo della musica. Per me è un modello, adoro il suo stile. È fantastica, molto rilassata, divertente e super cool.
1: Super easy, yeah, laid back, very funny, you know, like, yeah, super cool.

Abbiamo ascoltato il racconto di Mabe Fratti, la ringraziamo per le sue parole, così come ringraziamo Emanuela Caldirola per aver organizzato l'intervista e Caterina Barbieri, che ha curato la scorsa edizione della Biennale Musica di Venezia, per aver invitato la musicista, violoncellista e cantante guatemalteca a partecipare all'importante manifestazione musicale. E allora a questo punto noi torniamo invece alla musica dal vivo, ovvero al concerto che proprio a Venezia è stato registrato al Teatro Piccolo Arsenale il 17 ottobre 2025 con Mabe Fratti al violoncello e alla voce. Ci sono Ila Cattolica, nome d'arte di Hector Tosta, alla chitarra e Gibran Andrade alla batteria. Buon ascolto.

0: Mabe Fratti, violoncello e voce, Ila Cattolica,
1: grazie, grazie.
0: Chitarra, Gibran Andrade alla batteria in questo concerto che si è svolto durante la scorsa edizione della Biennale Musica di Venezia, registrato al Teatro Piccolo Arsenale il 17 ottobre del 2025. E noi vi lasciamo ancora con qualche brano da questo stesso concerto, vi lasciamo con i nostri saluti, quelli di Antonia Tessitore, Chiara Collini, Nina Terruzzi, Ruzzichi di Paola e Simone Sottili. L'appuntamento Combattiti è per domani, perché è un programma quotidiano ogni giorno alle ore 24, sempre su Radio 3. Buon proseguimento di ascolto e buonanotte.

ad alta voce. Sandro Lombardi legge Casa d'altri di Silvio D'Arzo. Terza puntata.

si capisce che la vecchia non si fece vedere in parrocchia, né il giorno dopo né gli altri. E io poi non riuscivo a trovare neanche quella mezz'ora di tempo per andar giù al canale da lei. Ma un prete di montagna lo sapete anche voi che cos'è. Certi mesi dell'anno, per esempio novembre, ci vogliono un maniscalco, un dottore, di quelli appena sbarcati però, e poi un postino e un barbiere per mettere insieme sì e no il lavoro che lui fa da solo. E adesso era proprio novembre. Ora, il curioso della storia era questo. Ogni giorno ci pensavo di più. E avevo certi pudori e ritegni che non conoscevo da almeno 30 anni e delicatezze da far quasi ridere. Ma provate a usare coltello e forchetta quassù, o parlare italiano decente, o anche solo a dar la destra a una donna. Si rifugiano di colpo nel guscio. Tutto quello che potrete ottenere sarà un cenno di testa e nient'altro quando li sfiorate passando col gomito. D'andare più in là non sperateci. E anche me mi guardavano già con sospetto, come guardavano parlare gli inglesi. E in confessione anche peggio. Parlavo e parlavo, e poi ecco, dovevo fermarmi e cominciare a tradurmi. Ma sì, sì, mi dicevo, quando il chierico mi sfilava una scarpa e poi l'altra, e alla fine potevo sedermi. Ma se è ancora più chiaro del sole, la questione del matrimonio e tutte quelle domande da un soldo non gli interessano tanto così. È positivo. È solo un povero diavolo come te, solo un povero prete da sagra e lotteria come te poteva prenderla un momento sul serio. Ma pensaci ancora un minuto, se ancora riesci a pensare. Una donna di 60 anni e anche più, che fa quel che fa lei, che passa la sua giornata al canale a lavar stracci vecchi e budella e fa 7 chilometri al giorno per andare a portarli giù a valle e tutti i giorni dell'anno così, che non ha neanche un cane né un morto e non saluta nessuno e nessuno si interessa di lei. Si capisce che avrà pur qualcosa da chiedere. E si capisce anche che venga a chiederlo a te, galantuomo, che sei l'unico in tutto il paese a essere vestito così e stai per giunta a dozzina d'addio. E chiunque altro lo avrebbe capito da un pezzo. Pensa al prete di Braino, figurati. E il giorno dopo magari il contrario. Bene, bene, lasciamo in pace la vecchia talpa oramai. Spolveriamoci il cuore e non pensiamoci più. Poi arrivò quella sera. Era buio e c'era già la luna. I monti e le siepi e le strade e le lapidi del cimitero, fatta eccezione dei boschi che non erano nient'altro che macchie, apparivano più chiari che al sole. Non erano ancora 7 e in ogni casa la vecchia prendeva il filo e faceva le parti. Dietro il bersò della vecchia osteria mi sembrò di vedere delle ombre. S'aggiravano attente qua e là in mezzo alle frasche già spoglie. Aspettavano di certo qualcuno e anche un ladro scoperto in parrocchia avrebbe dato un po' meno sospetto. Poi, dalla parte del valico, qualcheduno fischiò in modo strano. Un'altra ombra arrivò a tutta corsa e sparì tra le frasche anche lei. E così s'acquattarono tutti. Non sono più curioso di un altro, ma m'ero messo altre volte a guardare per meno di questo. Un ladro è un ladro. 2 ladri non più che 2 ladri. Ma 6 o 7 ombre di notte che si gettano dietro un cespuglio è una storia da dar da pensare. E poi questi in realtà sono difficili tempi. Così spensi la luce e aprii i vetri e m'accostai alla finestra. Passò un minuto e poi un altro.
e la luna pareva guardare anche lei. Nel silenzio si sentiva il rumore dell'acqua e il crepitare di una frasca già morta, e tutti quegli infiniti rumori che nessuno sa mai cosa siano e che sembrano venir su a poco dal cuore stesso della notte e dei monti. E passò un terzo, a fatica. Sul sentiero si sentirono a un tratto dei passi. Io mi alzai sulla punta dei piedi e mi affacciai anche un po' alla finestra. Alla svolta del sentiero di monte apparì una capra. Sì. Io mi alzai sulla punta dei piedi e mi affacciai anche un po' alla finestra. Alla svolta del sentiero di monte apparì una capra e una carriola.

impazzita. Dava calci e testate e cornate e voleva strappare la corda. E adesso si impuntava lì in mezzo alla strada e adesso dava un gran balzo in avanti. La vecchia invece non pensava più ad altro che a tirare diritto. Coi suoi stracci, carriola e ogni cosa, senza dire una mezza parola e voltarsi nemmeno una volta, né più nemmeno che il rospo che bada solo a sparire nel fosso. Io non riuscivo a capire. Ascoltavo, guardavo e guardavo, ma non ci riuscivo a capire. Mi erano vicini ormai, li potevo vedere di faccia. Il figliastro del vedovo Sante le lasciò scivolar sulle spalle un bel mucchio di pezzi di carta, coriandoli o roba del genere, e poi si mise a gridare qualcosa. Io tendevo l'orecchio anche più, ma c'erano sempre i coperchi e le latte e non potevo sentir più di tanto. I confetti, gridavano tutti ridendo. Evviva la sposa, i confetti. Ed allora ogni cosa fu chiara. Sì, sì, riconosco la firma, mi venne subito in mente. Qui c'è sotto la melide, è chiaro. Quella sera ha ascoltato alla porta e ha capito ogni cosa a suo modo e così ha preparato la festa. Beh, una sciocchezza del genere non è neanche rara quassù. In fondo hanno ancora del bosco. Un tale è appena appena diverso da voi, va da solo a tirare il suo sacco e non scende a bere in stalla a Natale, ed ecco, arriva la sera che gli taglian la barba alla capra. Non mai più della barba, si intende. Ma io già pensavo a domani. Aspettai che si avvicinassero ancora. «Ehi là, ragazzi!» gridai quando furono sotto di me. «Brava gente, un momento, aspettate, aspettate che viene il più bello, adesso arriva anche lo sposo!» E feci l'atto di scendere giù. Là da basso ci fu uno scompiglio e un correr matto fra vicoli e siepi e un rotolare di latte qua e là. La compagnia si disperse di colpo. Senza fretta o lentezza, la mia vecchia sparì dietro l'angolo. C'era luce. C'era una luce freschissima e tersa e io potevo vedere ogni cosa. Qua e là, sui capelli e le spalle, aveva ancora quei pezzi di carta. Bastava scuotere appena la testa perché tutti cadessero giù. Bene, neanche questo lei fece. Ma che? Li ignorava. Ecco tutto, come ignorava anche me, affacciato lì alla finestra, a guardarla passare e sparire. La più assurda creatura del mondo. «E domani al canale», dissi io quasi allegro. «Occasione migliore, ho paura che non venga mai più. Quella vecchia signora dovrà pur ringraziarmi, per forza. Anche un negro farebbe così». Dopo un po' non sentii più i suoi passi. Una lanterna s'accese. Laggiù in fondo scorreva il canale. La lanterna si spense. Adesso, sotto la luna, tutto era nitido e placido e fresco, fino in fondo alla valle e più in là. «E domani al canale», pensai. Dicono che occasioni del genere facciano contenti ragazzi e ragazze.

E così il giorno dopo mandai via i miei ragazzi mezz'ora prima e un po' più, e me ne andai giù al canale. Era là. Mi fermai lì sull'argine, proprio sopra di lei, 10 metri. Naturalmente m'aveva visto arrivare fin dalla curva a dir poco, ma prima di dar segno d'essersi accorta di me, pensò bene:

di farmi fare un bel po' d'anticamera. La salutai di lassù con un cenno di testa. Lei, dal fondo, mi fece altrettanto. Ma non più che altrettanto, capite? Solo un cenno di testa. Poi riprese a lavare. Era tutto quel che passava al convento e non c'era verso d'ottenere anche un soldo di più, di modo che non c'era altro da fare che infilare la strada di casa. E così, per 3 o 4 giorni, esattamente così. C'era quasi da ridere. Niente fretta, dicevo. La domenica viene dopo 6 giorni ed è per questo che la chiamano festa. Poi una volta successe qualcosa. Erano già cominciate le piogge. Dappertutto odor d'erba bagnata. Sotto i boschi al mattino si trovavano mucchi di passere morte annegate. L'acqua al canale era intanto cresciuta di un braccio e già molti lastroni di pietra erano quasi coperti e sparivano. Così lei, per chinarsi a lavare, dovette portarsi un 300 metri più giù, verso valle. Lì per lì non riuscivo a vederla ed ero già per tornarmene indietro. Purché anche a lei non venga adesso l'idea di dar del lavoro alla Melide, dissi. Una pietra rotolò dentro l'acqua e io di colpo m'accorsi di lei. Era là, quasi sotto le frasche. Proprio un vero segnale d'intesa, un messaggio con tutte le regole. E neanche adesso saprei chi in coscienza possa dire d'aver mai ricevuto un biglietto che valesse anche un quarto di quello. La mia vecchia m'aveva chiamato, ecco il fatto. E quella volta ebbi tanto buon senso da capire che chiamate del genere sono di quelle che non vogliono risposta. Amici, non bevete mai fino in fondo al bicchiere. Mi fermai neanche mezzo minuto. Era sera. I fossati correvano a valle. Il canale trascinava con sé rami d'albero e ogni tanto anche macchie di fango. Tornai verso casa.

farla breve. Le giornate passavano e lei non mostrava per niente di aver voglia di scendere dal ramo. E sempre sarebbe stato così. Mi decisi ad andare nella tana. Intanto non facevo che spiare le nuvole e sentire per l'aria se l'odore di radice bagnata cominciasse ad andarsene via, e la melide a spiare i miei gesti. Ormai non riusciva a far altro, e anche un po' di schiarita arrivò. «Bene», mi dissi quel giorno, «perché prima di muovere un passo una ragione devi pure trovarla, e far ridere non piace a nessuno. Se il tuo mestiere è interessarti di tutti, comincia intanto a interessarti di uno, non di più che uno solo. Fino in fondo, però. Fino alla radice, a dir poco. Non c'è mezzo migliore così per interessarsi sul serio anche di tutti quegli altri. Se no, galantuomo, risparmiati pure il sapone. Tutto il resto non è che paesaggio». Non c'era da vantarsene, certo, ma mi par di conoscer parecchi che si sono fermati un bel pezzo più in qua. Ormai aveva smesso di piovere. Le donne avevano rimesso i fornelli davanti allo scalino di casa e i pulcini attraversavano la strada. Me ne entrarono perfino in parrocchia. A metà del mattino venne fuori anche un pezzo di sole. Vecchio ottone, oro falso però, da non potersi fidar più che tanto. Ma ecco il brutto. Dopo 12 giorni di pioggia, era proprio una giornata da gente. Cominciarono verso le 8. Prima di tutto i 6 più vecchi pastori del borgo per via della faccenda del maggio. Niente più Gerusalemme quest'anno e ancor meno l'Orlando a Parigi. Durante la guerra gli spadoni erano stati consegnati ai tedeschi, una corazza mancava e via ancora, e non c'era né soldi né tempi. Bene, volevo suggerire qualche altro lavoro dove non ci volessero cose del genere e fosse oltre a tutto anche corto e ci fossero pochissime parti. Uno di loro era morto a settembre, faceva da Re Carlo, da Giuda e da tutto, ed era il meglio di tutto il versante. Ma il fatto è che era morto a settembre. Loro 6 erano venuti per questo fin dalle torbe ai confini di Bobbia. Lì per lì non riuscii a scovarne nessuno. Pensavo ad altro quel giorno. «Certo che la Gerusalemme era quel che ci voleva per voi», dissi io, solo per prendere tempo. Diedi un'occhiata dai vetri. Il sole era lì per sparire. Nubi blu gli ronzavano attorno. Fecero di sì con la testa. Il sole, ecco, era sparito. E la stanza si fece anche più buia di un cinema. I 6 vecchi aspettavano sempre. E richiamava anche un bel mucchio di gente, dissi io, un po' distratto. Guardavo sempre le nuvole blu. Dopotutto, potevano anche andare oltre, passare. Bastava un fiato di vento e anche meno. I 6 vecchi si guardarono in faccia. Ne venivano fino da valle e anche fino dall'altro versante, disse uno. Tanto più, reverendo, che sono 5 anni che non facciamo più maggi quassù, disse quello che stava alle torbe. E si capisce, la guerra, dissi io, tanto per dire. Forse il sole riusciva a farcela ancora. Bastava un fiato e nient'altro. Allungai il collo per guardare a ponente. Perché non provate i reali di Francia? Anche questo è tutt'altro che male. Ci fu un mezzo consiglio. I 6 vecchi si consultarono un po' a bassa voce e poi uno parlò anche per gli altri. «Sì, ma per via delle sciabole? Ce ne vogliono 5, a dir poco, anche lì. E poi costumi e corazze.
E le donne? Ci sono 3 donne in quel maggio e 2 per di più molto giovani. Chi le trova, le giovani, adesso? Tacevo. Anche quelli tacevano. Si guardarono ancora negli occhi e poi tutti guardarono insieme quello che stava dalle torbe di Bobbia. «Reverendo, vedete, ci vorrebbe un lavoro un po' corto», tornò con pazienza a spiegarmi quello delle torbe di Bobbio, «da lavorarci in 6 o 7 e anche meno. Non abbiamo più spade, ecco il fatto. E poi anche c'è venuto a morire Grisante a settembre». «Dite», dissi io senza starci a pensare, «credete che il tempo stia su?» Tutti quanti guardarono dai vetri. «Si potrebbe fare l'estate di San Martino per questo. Viene sempre una settimana buona a quel tempo». «No, no, io dicevo per oggi. Domandavo se oggi non vien giù un temporale d'autunno». Ora, passati i 70, questi pastori mettono su barbe da santi, fattezze da santi e 2 occhi chiari e celesti come neanche un bambino, sicché quando vi guardano in faccia vi par sempre di essere in colpa. La verità è che han più fiuto di un gatto e non riuscite a nascondere niente. Avevano fiutato qualcosa. Avevano fiutato, di certo. Si rabbolsero il loro mantello e se ne andarono via contrariati. Era la prima volta che mi capitava in 30 anni da quando ero salito qui a monte e la cosa dispiacque anche a me. Dalla finestra li vidi prendere il sentiero dei pascoli. Se ne andavano via tutti in fila, sempre dalla parte del fosso. E prima uno e poi l'altro tirarono fuori di sotto i mantelli i formaggi di capra che avevano portato per me. Salirono ancora un bel po' e poi si riunirono tutti. Ci fu come una congiura. Quello delle torbe di Bobbio fu il primo a rimettersi in via. Tutti quanti gli tennero dietro. Sparirono a mano sinistra. «Quella non è la via della torba», disse la Melide che mi stava vicino. «Per la torba si sale a diritta. Non ritornano a casa quei là». Mi voltai per guardarla. «Quelli scendono a braino», insisté con un certo disprezzo. «Sono capaci di scendere a braino a consigliarsi col prete di là». Anche questo era la prima volta in 30 anni. «Beh, non mi è mai piaciuto il formaggio di capra», la elusi. Mi guardava in maniera curiosa. «Sa di selvatico», dissi.

0: Alessandro Lombardi ha letto Casa d'altri di Silvio D'Arzo, a cura di Fabiana Carobolante e Lorenzo Pavolini, con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno. Johann Sebastian Bach, concerto brandeburghese numero 3 in sol maggiore, Bach Werke Verzeichnis 1048, allegro, adagio, allegro. Concentus Musicus, Wien, diretto da Nikolaus Harnoncourt.